0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Volturno. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola, di origini marocchine, scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Per Schlein lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di 9 anni di origini marocchine scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con Guardiola come CT della nazionale. Il presidente federale Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione del nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. La guerra in Iran ci è costata 37 miliardi e mezzo, ha dichiarato il capo del Pentagono, Hegseth. E nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. La cronaca: è morta la bimba di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. I vigili del fuoco hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola Arwar Fali, di origine marocchina. Si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. E dramma anche in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bimbo di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Lutto nel mondo dello spettacolo statunitense. L'attrice Kaylee Hotel, nel cast della recente saga blockbuster Godzilla vs. Kong, è morta ad appena 19 anni in un incidente stradale in Maryland. Viaggi all'estero. Dal 3 agosto non sarà più valida la carta di identità cartacea. Sul territorio nazionale la vecchia carta rimane valida fino a scadenza, ma se si intende andare all'estero tocca prenotare un appuntamento per ottenere la tessera plastificata con microchip. Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile, dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile e Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. A Milano una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un 22enne conosciuto sul web. La giovane ha raccontato quanto accaduto prima ad un'amica, poi è andata a sporgere denuncia. Il GIP ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo, ma niente carcere. Un uomo di 60 anni avrebbe invece abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino. Voleva rapinare un'azienda di elettromeccanica a Crespellano, in provincia di Bologna, ma è stato fermato dal custode che, per mettere in fuga i potenziali ladri, ha deciso di sparare diversi colpi di pistola. I proiettili sono andati a vuoto, ma il porto d'armi del 63enne era scaduto. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo, Jannik Sinner, a seguire Zverev e Alcaraz. Il tabellone femminile vedrà Arina Sabalenka presentarsi da numero uno, mentre le speranze italiane sono riposte in Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. 11ª notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato: deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita dopo che una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già evacuate in via precauzionale. A preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. E la pausa dal caldo estremo è destinata a durare ancora pochi giorni. Dopo il passaggio di temporali e il lieve calo delle temperature registrato negli ultimi giorni, l'anticiclone africano è pronto a tornare, portando con sé una quarta ondata di calore che potrebbe raggiungere il culmine entro la fine di luglio. Ed è tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. 11ª notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dalla Sicilia alla Sardegna, emergenza incendi, un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state sgomberate in via precauzionale. Anche Palermo e provincia in ginocchio per le fiamme alimentate dal vento. E a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzo. Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura confermandolo alle Parisienne. 5 donne avevano sporto denuncia contro di lui. Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, 2 modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet. Siamo allo sport, la pallavolo, tutto facile per l'Italia di Julio Velasco, 3-0 all'Olanda e semifinale di Nations League conquistata. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto ad un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli nel Salernitano. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni della vittima. Un ragazzo di 16 anni libico e residente a Stradella è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino una strada in Oltrepò Pavese. Alla guida dell'auto una 73enne di Bosnasco. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Per la protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat. Economia, nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 con una media di 2,196 euro al litro. Sul tema interviene anche Matteo Salvini, i colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando, soprattutto per lavoratori e pendolari. Ed è tutto. A più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. I magistrati che lavorano al caso Del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luci e senza casco una strada in Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte, alla guida dell'auto un 73enne di Bosnasco. Escalation in Medio Oriente, l'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. L'avvertimento giunge dopo che il presidente Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pecax Mountain. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione italiana agli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno sono 8 gli italiani nel

conosciuto sui social. Gli inquirenti hanno chiesto il carcere. La Jeep ha deciso l'obbligo di stare in casa di notte e quello di dimora nel comune di residenza nell'Interland milanese. C'è il rischio di reiterazione del reato. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. I quattro restano in carcere. Nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì la Norvegia 15 anni fa. L'attentatore Anders Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn in Austria è stata trasformata in una stazione di polizia. Il nuovo edificio è stato inaugurato dopo un'importante ristrutturazione costato circa 20 milioni di euro, voluta dal governo di Vienna per eliminare il valore simbolico del luogo. È tutto. Al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Esteri, al altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pecax Mountain. Caldo in diminuzione sull'Italia, ma è ancora maltempo, con allerta meteo gialla per domani su 3 regioni per rischio temporale: Abruzzo, Molise e Puglia. Dal pomeriggio sera peggiora sulla fascia adriatica centro-meridionale a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione che porterà nubifragi e temporali diffusi. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiacciasassi, travolgendo in 3-7 l'Olanda, e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato prossimo. Azzurri a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropo, 11 per una Silla sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sul lavoro a Galatone, nel Leccese. Un operaio di 58 anni è morto, precipitando da un'altezza di circa 7 metri, mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale. L'impatto violento che ne è scaturito non ha lasciato scampo all'uomo. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. Continua a tenere banco il caso di Mario Roggero. Andrea Fossati, capogruppo PD in consiglio comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliera italiano. Rischia di essere destituito e spiega: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West. Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Atletica, battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa di un infortunio in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della carcerazione dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Il magistrato di sorveglianza rivela che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità ed urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio. A 2 mesi dalla folle corsa di Salim El Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora
migliora quota 2,20 euro con una media di 2,196 euro al litro. Nuova uscita sorpresa da Castel Gandolfo per il Pontefice. Il Papa si è infatti recato in visita al Santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Leone XIV si è fermato in preghiera davanti all'affresco e ha salutato alcuni fedeli, lo riferisce la sala stampa vaticana. Ciclismo. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Koich e si aggiudica

0: alla 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato pochi giorni fa a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Torino, che ha respinto la richiesta di sospensione in differimento della pena. Un 22enne è morto annegato nella tarda mattinata di oggi a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. L'incidente sarebbe avvenuto al centro del lago, nei pressi dell'isola Bisentina. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso. Una drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore 4 operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Altri episodi si sono registrati a Galatone, Pontecorvo e Santa Maria Capua Vetere. Le comunicazioni da parte del ministro dell'Economia Giorgetti sulla questione delle clausole di salvaguardia nazionale sono previste per la giornata di mercoledì 5 agosto alla Camera. Un passaggio propedeutico alla richiesta di utilizzare la flessibilità concessa da Bruxelles per la difesa e l'energia. Ciclismo Tour de France. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmidt e Kogge e si aggiudica la 17ª tappa, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di origini marocchine, scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Per Schlein lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di 9 anni di origini marocchine, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con Guardiola come CT della nazionale. Il presidente federale Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione del nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. La guerra in Iran ci è costata 37 miliardi e mezzo, ha dichiarato il capo del Pentagono, Hegseth. E nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. La cronaca: è morta la bimba di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. I vigili del fuoco hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola Arwar Fali di origine marocchina. Si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. E dramma anche in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, lo riporta il New York Post citando alcune fonti secondo le quali Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bimbo di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Lutto nel mondo dello spettacolo statunitense. L'attrice Kaylee Hottle, nel cast della recente saga blockbuster Godzilla vs. Kong, è morta ad appena 19 anni in un incidente stradale in Maryland. Viaggi all'estero. Dal 3 agosto non sarà più valida la carta di identità cartacea. Sul territorio nazionale la vecchia carta rimane valida fino a scadenza, ma se si intende andare all'estero tocca prenotare un appuntamento per ottenere la tessera plastificata con microchip. Pallavolo: Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile, dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile e Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. A Milano una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un 22enne conosciuto sul web. La giovane ha raccontato quanto accaduto prima ad un'amica, poi è andata a sporgere denuncia. Il GIP ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo, ma niente carcere. Un uomo di 60 anni avrebbe invece abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino. Voleva rapinare un'azienda di elettromeccanica a Crespellano, in provincia di Bologna, ma è stato fermato dal custode che, per mettere in fuga i potenziali ladri, ha deciso di sparare diversi colpi di pistola. I proiettili sono andati a vuoto, ma il porto d'armi del 63enne era scaduto. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo, Jannik Sinner, a seguire Zverev e Alcaraz. Il tabellone femminile vedrà Arina Sabalenka presentarsi da numero uno, mentre le speranze italiane sono riposte in Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. 11ª notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato: deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita dopo che una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già evacuate in via precauzionale. A preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. E la pausa dal caldo estremo è destinata a durare ancora pochi giorni. Dopo il passaggio di temporali e il lieve calo delle temperature registrato negli ultimi giorni, l'anticiclone africano è pronto a tornare, portando con sé una quarta ondata di calore che potrebbe raggiungere il culmine entro la fine di luglio. Ed è tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. 11ª notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato: deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dalla Sicilia alla Sardegna, emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state sgomberate in via precauzionale. Anche Palermo e provincia in ginocchio per le fiamme alimentate dal vento. E a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzo. Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura, confermandolo alle Parisienne. 5 donne avevano sporto denuncia contro di lui. Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet. Siamo allo sport, la pallavolo, tutto facile per l'Italia di Julio Velasco, 3-0 all'Olanda e semifinale di Nations League conquistata. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto ad un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli nel Salernitano. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni della vittima. Un ragazzo di 16 anni libico e residente a Stradella è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino una strada in Oltrepò Pavese. Alla guida dell'auto una 73enne di Bosnasco. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Per la protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat. Economia, nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 con una media di 2,196 euro al litro. Sul tema interviene anche Matteo Salvini, i colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando, soprattutto per lavoratori e pendolari. Ed è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luci e senza casco una strada in Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte, alla guida dell'auto un 73enne di Bosnasco. Escalation in Medio Oriente, l'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. L'avvertimento giunge dopo che il presidente Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pikex Mountain. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione italiana agli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz e Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia a Monterotondo, dove un bambino di 5 anni ha perso la vita nella piscina comunale. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il piccolo, non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo avrebbe accusato un malore e poi sarebbe andato giù in acqua affogando. Violentata a 16 anni da un 22enne conosciuto sui social, gli inquirenti hanno chiesto il carcere. La GIP ha deciso l'obbligo di stare in casa di notte e quello di dimora nel comune di residenza nell'Interland milanese. C'è il rischio di reiterazione del reato. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. I 4 restano in carcere. Nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì la Norvegia 15 anni fa. L'attentatore Anders Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn in Austria è stata trasformata in una stazione di polizia. Il nuovo edificio è stato inaugurato dopo un'importante ristrutturazione costato circa 20 milioni di euro, voluta dal governo di Vienna per eliminare il valore simbolico del luogo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime come quella di Pikex Mountain. Caldo in diminuzione sull'Italia, ma è ancora maltempo, con allerta meteo gialla per domani su 3 regioni per rischio temporale: Abruzzo, Molise e Puglia. Dal pomeriggio sera peggiora sulla fascia adriatica centro-meridionale a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione che porterà nubifragi e temporali diffusi. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiacciasassi, travolgendo in 3-7 l'Olanda, e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato prossimo. Azzurri a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, nuova 11 per una Silla Sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sul lavoro a Galatone, nel Leccese. Un operaio di 58 anni è morto, precipitando da un'altezza di circa 7 metri, mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale. L'impatto violento che ne è scaturito non ha lasciato scampo all'uomo. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. Continua a tenere banco il caso di Mario Roggero. Andrea Fossati, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliera italiano. Rischia di essere destituito e spiega: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West. Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Atletica, battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa di infortuni in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della carcerazione dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Il magistrato di sorveglianza rivela che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità ed urgenze indispensabili per provvedere cautelativamente. Si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio. A 2 mesi dalla folle corsa di Salim El Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro con una media di 2,196 euro al litro. Nuova uscita a sorpresa da Castel Gandolfo per il Pontefice. Il Papa si è infatti recato in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Leone XIV si è fermato in preghiera davanti all'affresco e ha salutato alcuni fedeli. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Ciclismo. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmidt e Koisch e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato pochi giorni fa a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Torino, che ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena. Un 22enne è morto annegato nella tarda mattinata di oggi a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. L'incidente sarebbe avvenuto al centro del lago, nei pressi dell'isola Bisentina. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso. Una drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore 4 operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, Pontecorvo e Santa Maria Capua Vetere. Le comunicazioni da parte del ministro dell'economia Giorgetti sulla questione delle clausole di salvaguardia nazionale sono previste per la giornata di mercoledì 5 agosto alla Camera. Un passaggio propedeutico alla richiesta di utilizzare la flessibilità concessa da Bruxelles per la difesa e l'energia. Ciclismo Tour de France. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmidt e Koji e si aggiudica la 17ª tappa, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un l'intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di origini marocchine scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Per Schlein, lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di 9 anni di origini marocchine scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con Guardiola come CT della nazionale. Il presidente federale Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione del nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. La guerra in Iran ci è costata 37 miliardi e mezzo, ha dichiarato il capo del Pentagono, Hegseth. E nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. La cronaca: è morta la bimba di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. I vigili del fuoco hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola Arwar Fali di origine marocchina. Si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. E dramma anche in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bimbo di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Lutto nel mondo dello spettacolo statunitense. L'attrice Kaylee Hottel, nel cast della recente saga blockbuster Godzilla vs. Kong, è morta ad appena 19 anni in un incidente stradale in Maryland. Viaggi all'estero. Dal 3 agosto non sarà più valida la carta di identità cartacea. Sul territorio nazionale la vecchia carta rimane valida fino a scadenza, ma se si intende andare all'estero tocca prenotare un appuntamento per ottenere la tessera plastificata con microchip. Pallavolo. Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile, dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. A Milano, una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un 22enne conosciuto sul web. La giovane ha raccontato quanto accaduto prima ad un'amica, poi è andata a sporgere denuncia. Il GIP ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo, ma niente carcere. Un uomo di 60 anni avrebbe invece abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino. Voleva rapinare un'azienda di elettromeccanica a Crespellano, in provincia di Bologna, ma è stato fermato dal custode che, per mettere in fuga i potenziali ladri, ha deciso di sparare diversi colpi di pistola. I proiettili sono andati a vuoto, ma il porto d'armi del 63enne era scaduto. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo, Jannik Sinner, a seguire Zverev e Alcaraz. Il tabellone femminile vedrà Arina Sabalenka presentarsi da numero uno, mentre le speranze italiane sono riposte in Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. 11ª notte consecutiva di attacchi.

0: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già evacuate in via precauzionale. A preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. E la pausa dal caldo estremo è destinata a durare ancora pochi giorni. Dopo il passaggio di temporali e il lieve calo delle temperature registrato negli ultimi giorni, l'anticiclone africano è pronto a tornare, portando con sé una quarta ondata di calore che potrebbe raggiungere il culmine entro la fine di luglio. Ed è tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. 11ª notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Ormuz ha dichiarato deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dalla Sicilia alla Sardegna, emergenza incendi, un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state sgomberate in via precauzionale. Anche Palermo e provincia in ginocchio per le fiamme alimentate dal vento e a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzo. Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura confermandolo alle Parisienne. 5 donne avevano sporto denuncia contro di lui. Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet. Siamo allo sport, la pallavolo, tutto facile per l'Italia di Julio Velasco, 3-0 all'Olanda e semifinale di Nations League conquistata. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto ad un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli nel Salernitano. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni della vittima. Un ragazzo di 16 anni libico e residente a Stradella è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino una strada in Oltrepò Pavese. Alla guida dell'auto una 73enne di Bosnasco. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Per la protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat. Economia, nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 con una media di 2,196 euro al litro. Sul tema interviene anche Matteo Salvini, i colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando, soprattutto per lavoratori e pendolari. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. I magistrati che lavorano al caso Del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luci e senza casco una strada in Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte, alla guida dell'auto un 73enne di Bosnasco. Escalation in Medio Oriente, l'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. L'avvertimento giunge dopo che il presidente Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pickaxe Mountain. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione italiana agli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno

0: Sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz e Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: 9 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City Estate. Estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: Love Radio City.
1: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
2: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
1: BYD, quindi tecnologia innovativa.
2: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
1: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
6: Ma dai!
5: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.

0: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
0: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
2: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
3: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
2: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
7: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Barisardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli e Declo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: dobbiamo rimproverare qualcuno. Già le 7 minuti di questo giovedì mattina, il 23 di luglio, ma buongiorno a tutti. Temperatura perfetta, gradevolissima, quasi quasi ci stiamo lamentando che fa troppo fresco, dai che scherzo. Buongiorno a tutti da Betty e da Radio City, staremo insieme sino alle 10.
1: Ciao, sono Clementina da Basaluzzo, I love Radio City.

0: nostra, la canzone di Gaia alle 7:15 qui su Radio City. Allora, già tantissimi vostri messaggi, ma che bravi che siete, ma quanto si... Allora, intanto Ari dice: stamattina sono carichissima, bene, sarà che giovedì abbiamo già svoltato oltre metà della settimana, quindi ci stiamo avvicinando al weekend, quindi sarà per quello. Allora, benvenuta Ari, buona giornata anche a te. Poi c'è il nostro Fabri che ci raggiunge con il suo vocale. Attenzione, perché ci dà dei consigli, se dovete ancora uscire di casa questa mattina, sentite un po'.
1: Buongiorno a tutti, stamattina avevo cappotto. Ciao Betty, buona giornata. Fabrizio da Isola.
0: Ciao Fabri da Isola e dal cantone. Allora, stamattina il cappotto ci vuole addirittura, ma si sta benissimo. E allora si fa freschino, 17 gradi, mamma mia, sono scese ben bene le temperature, però non ci stiamo lamentando assolutamente. Abbiamo una mamma orgogliosa del suo bimbo che oggi festeggia 18 anni, è la nostra Eleonora.
2: Buongiorno Betty, buongiorno a tutti. Oggi il mio piccolo compie 18 anni. Quell'alla. Quando è nato Alberto io ero distrutta, devastata. Così fin da appena nata si canticchiava la ninna Nanda da solo. Auguri amore mio e buona giornata a tutti.
0: Ma che bello questo messaggio di una mamma così innamorata del suo bimbo, dei suoi ragazzi, perché ne ha più di uno. Allora, Alberto oggi festeggia 18 anni, ha puntato la sveglia la mamma, ovviamente sulla frequenza di Radio City, ma non credo, aggiunge, si sveglierà prima delle 10. Vabbè, noi comunque alle 10 saremo qui pronti a fargli tanti tanti auguri, buon compleanno. Beh, un compleanno importante, 18 anni, mi diventa maggiorenne, hai capito? E noi per voi salutiamo tutti, auguriamo a tutti buona giornata con Ricky Martin, Living La Vida.

0: estivo, ma senza particolari eccessi. Temperature massime intorno ai 28-30 gradi in Liguria, punte di 32 gradi invece sulle pianure piemontesi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido, domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
4: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto, e finalmente niente più spiffe. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
10: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
11: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi giovedì 23 luglio. Le stelle dicono: Ariete, la vostra voglia di cambiamento potrebbe essere soddisfatta in qualsiasi momento. Pertanto, siate audaci e datevi da fare. Toro, la vita affettiva potrebbe vivere un periodo difficoltoso, ma si tratterà di una crisi passeggera da non sottovalutare, ma neanche da assecondare, per non mettere in pericolo una serenità tutt'altro che fittizia. Gemelli, sarete attivi su più fronti e le soddisfazioni non si faranno attendere. Cancro, il periodo che state vivendo porterà ad un futuro ricco di possibilità, pertanto continuate ad impegnarvi con costanza, sapendo che l'estate porterà successi e riconoscimenti. Leone, sappiate approfittare di Mercurio benevolo per raccogliere buone opportunità di riuscita per un affare che porterà guadagni importanti. Amore un po' incostante. Vergine, concentratevi sempre con attenzione sulle dinamiche professionali che per Mercurio in quadratura richiedono tutta la vostra attenzione. Bilancia, sereno e appagante il dialogo amoroso. Scorpione, sempre bene il lavoro. La vita affettiva potrebbe subire i dispetti di Venere in quadratura, pertanto sappiate mettere da parte il vostro individualismo al fine di cercare una nuova complicità con il partner. Sagittario, grazie al buon aspetto di Venere dovrete cercare di ritrovare il vostro naturale entusiasmo con una visione più ottimistica del futuro. Capricorno, le stelle vi concedono una certa libertà d'azione, ma più che cercare nuove opportunità, farete bene a coltivare le vostre ambizioni. Acquario, cercate di rinunciare ad un po' della vostra libertà e mostratevi più coinvolti nelle dinamiche familiari. Pesci, saprete trovare conforto e rifugio nelle gioie familiari per dimenticare i disguidi professionali sempre possibili a causa di Mercurio ostile. Siate fiduciosi. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

queste serate estive con queste meravigliose, anzi questa meravigliosa luna, anzi ci scrive la nostra amica Sere che dice: dai che è giovedì, non so se vi è capitato di vederla, ma ieri sera c'era una mezza luna da cartolina. Io non l'ho vista e tu l'hai vista, bene, allora ci riproveremo magari questa sera, ok? Grazie, un bacione Sere, buonissima giornata. Io l'ho vista l'altra sera e quindi ieri sera l'ho persa, va bene, mi rifarò sicuramente. Buon giovedì mattina a tutti, saluto anche Claudio che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno, ancora grazie Adele, un saluto speciale lo mandiamo anche a Cristina e intanto il numerino se vi va di contattarci come sempre il 333 46 35 873. Adesso Bausa con noi.

0: invece torna dal lavoro, magari ha smontato dalla notte, chi è in partenza per le vacanze. Allora fatemi salutare due donzelle, due signorine belle belle, direzione Malpensa. Allora si parte per una bella vacanza. Allora saluto Letizia, la Leti e anche Sara. Divertitevi, mi raccomando, comportatevi bene. No, no, non fate le brave, assolutamente. Buona vacanza a voi, intanto gli Sister or Sister.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

si parte per le vacanze, lo slogan è staccare. Il nostro motto è staccare completamente, alleggerire la mente. Poi mi tocca leggere anche queste notizie di longevità. Sempre lì andiamo, sempre in Sardegna, dove lo sappiamo, no? Il segreto dei centenari della Sardegna: gli ottimisti vivono il 15% in più rispetto agli altri, ai pessimisti, sempre quelli col broncio, niente da fare, vita corta per voi, cioè veramente. I ricercatori sardi lo hanno scoperto un'altra volta, ma già sapevamo ste cose, no? Che passando al setaccio la vita di 125 persone, questo studio ha realizzato proprio questo, di un'età compresa tra i 71 e i 101 anni, cioè dieta mediterranea, lo sappiamo, una sana alimentazione, un po' di attività fisica regolare, niente fumo, alcol e quant'altro, questi sarebbero gli ingredienti, no, della longevità da adottare ogni giorno, giorno per giorno. Però attenzione, perché l'elemento più importante, diciamo che forse è anche impossibile da trovare, perché non possiamo andare al supermercato. Allora, il buon umore è... ma noi ci proviamo, però purtroppo la vita a volte insomma ti mette di fronte certe situazioni che il buon umore lo perdi anche un po', no? Allora, il fattore della longevità, attenzione, segnate tutto, è la lista della spesa, accettiamo anche questo, è chi arriva sano e soprattutto felice a 100 anni, avere un carattere solare, una tendenza all'ottimismo e alla curiosità. Questo è uno studio della zona blu sarda, no? Quella fascia montuosa dell'entroterra montuoso tra la Barbagia e l'Ogliastra, che poi diciamo detiene uno dei primati mondiali di centenari, è proprio lì. Quindi attenzione, se volete campare a lungo, insomma, bisogna anche restare un pochino curiosi, la curiosità aiuta, continuare a imparare per tutta la vita senza saziarsi mai di conoscenza, anche questo è un altro segreto, ma soprattutto l'ottimismo, il buon umore e la curiosità. Va bene, ok, avete preso nota tutto quanto? Basta, zero stress, perché quello che ci fa malare è quello che ci fa male, hai capito? Vai a capire gli studiosi. 7:49, c'è nostalgia.

Serve anche quello. E allora Pinuccio aggiunge: praticamente fare i cavoli degli altri. E beh, anche quello può aiutare. È il consiglio di questo ultimo studio. Longevità, il buon umore regala anni di vita, cari miei. Hai capito? Gli ottimisti vivono il 15% in più rispetto agli altri. E poi sicuramente un po' di buon umore. Abbiamo la nostra dispensatrice di buon umore, la nostra Eleonora. Allora lei dice: allora tutti i giorni vi regalerò pillole di buon umore. Noi aspettiamo, eh. Ciao Betty, buongiorno. Questo è il messaggio di Fabiola che dice: io sono d'accordo con gli studiosi, è tutta colpa dello stress, è vero, è quello, maledetto stress. Ma lei aggiunge: ma come si fa a non stressarsi al lavoro? È un problema quello, è un problema che abbiamo un po' tutti. Bisogna cercare però di alleggerire, di non stressarsi troppo, perché quello fa veramente male alla nostra salute. E poi insomma si vive meno, ragazzi, dobbiamo fare qualcosa. Intanto ascoltare musica, Good Time e gli Chic.

0: Cristian, mettiamoci d'accordo. Bello il vocale, però io non posso mandarti in onda. Ma io rischio il licenziamento se mando in onda il tuo vocale. Allora, io rimuovo il vocale, tu ne rifai un altro, però è corretto, ok? Va bene? Sei troppo simpatico. Un bacio a te, buona giornata. Sono le 8 in punto, ritroviamo la redazione, le notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocno.

0: Plus protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Intanto nuova ondata di attacchi USA nella notte. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. La cronaca italiana: un ragazzo di 19 anni, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri a Barisardo, al culmine di una lite scoppiata dopo un investimento. Ferita gravemente anche una ragazza ricoverata a Cagliari. L'aggressore è in fuga e ricercato dai carabinieri, che stanno vagliando due diverse ricostruzioni dei fatti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel Cuneese. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: accompagnata dal grandissimo Manu. Ciao, estate 2026. Ecco, potremmo già pensare alle vacanze, così insomma in qualche modo si allontana un pochino lo stress. Stiamo parlando di longevità. Il buon umore regala anni di vita. Sappiatelo questo, Intanto questa è Radio City, Dua Lipa.
1: Ciao, sono Fabrizio di Sottovalle. I love Radio City.

assaggiare gusti nuovi anche quando si parla di gelato, però insomma adesso mi sembra che la cosa ci stia scivolando un pochino, oppure insomma molte gelaterie siano proprio sul pezzo, non lo so, adesso vabbè, ok, la fantasia, la curiosità, bisogna rinnovarsi, però il gelato all'insalata o ai funghi porcini, ma voi lo assaggereste? Ma sì, ma magari è buono, ma magari. Allora, i gusti artigianali che raccontano e promuovono il territorio, stiamo in Sicilia, quindi dal gusto all'insalata di pomodoro, quella estiva, cipolla e basilico, a quella ai funghi porcini. Ah beh, insomma, quelli sono buoni, i porcini, ma risotto oppure due tagliatelle con i porcini, ma il gelato con tanto di cioccolato di Modica, fino alle ricette preparate anche con miele, ricotta, frutti di bosco e altri ingredienti. Allora, l'iniziativa è stata protagonista di questo appuntamento, secondo appuntamento, questo progetto promosso dall'Unione dei Comuni proprio della regione siciliana nell'ambito del bando Sicilia che piace, ho capito, è buonissimo tutto lì, Allora, tra le proposte, come vi dicevo, più originali, ha attirato l'attenzione questo gelato gastronomico all'insalata, preparato con pomodoro, cipolle e basilico e servito con tanto di crostino oppure un filo d'olio di extravergine di oliva. Non sono mancati poi anche il gelato ai funghi porcini con scaglie di cioccolato di Modica, quello ai lamponi raccolti nei boschi e alle amarene, ma quello ci sta, il fior di latte con frutti del territorio e quant'altro. Però ragazzi, il gusto di gelato all'insalato, ai porcini, non lo so, mi lasciano un po' così, un po' basita. Poi bisognerebbe assaggiarlo prima comunque di dare il giudizio. Hanno cercato loro di non realizzare semplicemente un gelato al gusto di qualcosa, ma di ricreare un sapore, quindi un'esperienza. Così è nato il gelato gastronomico all'insalata, che poi pare sia piaciuto tantissimo. Andiamo sulla fiducia. C'era anche un gelato al torrone, quello ci sta, realizzato però partendo da un torrone preparato esclusivamente con miele senza zucchero, per valorizzarne poi ancora di più la qualità delle materie prime. Ma già il torrone è dolcissimo, per cui insomma ci sta, senza l'aggiunta di zucchero o di miele. Dentro ogni gusto però sappiate che ci sono i profumi delle terre, delle campagne, in questo caso siciliane, poi il lavoro sicuramente di questi produttori locali. Avete intenzione di andare in vacanza in Sicilia? Allora assaggerete sicuramente il gelato all'insalata oppure ai funghi porcini. C'è Gabbani con noi.

0: 1997, l'abbiamo consumato il disco in quegli anni. Chumbawamba, riascoltati qui su Radio City alle 8:20. Adesso in traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo dalla 4 Milano Brescia, dove segnaliamo code per traffico intenso tra allacciamento tangenziale est di Milano e lo svincolo di Cormano. Siamo in direzione Torino.

0: con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido, domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
8: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
7: BYD, quindi tecnologia innovativa.
8: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
7: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Milo Vitte dal 2013, giovedì il 23 di luglio 2026, lei è partita con il botto 7 anni di silenzio, la pop star conquista le classifiche internazionali, lei si chiama Madonna e questo è il suo nuovo singolo. Novità.

0: 7 anni di silenzio, lei conquista le classifiche internazionali, mamma mia ragazzi, superando anche Olivia Rodrigo e sfiorando anche i Beatles. Stiamo parlando di Madonna, sarà che mi è piaciuto un sacco l'esibizione alla finalissima dell'ultima di campionato, no, dei mondiali, no, di calcio, mamma mia quanto mi è piaciuta, sarà stata anche un'americanata, ma l'entrata su questa macchina guidata da due leggende del calcio, Ronaldo e Ronaldinho, mi è piaciuto un sacco. E poi lei, insomma, ha voluto ringraziare anche tutti i fan. L'artista ha ringraziato con questo messaggio pubblicato proprio sulla sua pagina Instagram e ha scritto: non ho parole per esprimere quanto io sia grata, sorpresa anche di questa incredibile accoglienza di questo album Confession on Dance Floor 2. L'affetto e la positività sono stati incredibili, non riesco ancora a credere che sia al primo posto in tutto il mondo, datemi dei pizzicotti vi prego. E beh, il sogno insomma era far ballare la gente e in quest'estate 2026 mi sembra che lei ci sia riuscita alla grande, regalando gioia alle persone, è veramente grandissima Madonna, eh? A me piace un sacco questo, gli altri un po' meno, però insomma è tornato al suo vecchio stile, no? Quindi insomma grande Madonna, poi ha superato anche la classifica di Billboard 200 nelle Hot 100, quindi anche lei come i Beatles e Taylor Swift e anche Drake, quindi brava, complimenti a Madonna. Un'altra canzone che mi piace tantissima è la nuova di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni e questo è Canto d'amore.
1: Se

0: E attenzione per tutti voi, un appuntamento importante, perché come ogni anno il 25 luglio torna a Rocchetta Ligure la notte del Timorasso, giunta la sua quinta edizione, l'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel 2022. Quest'anno, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire anche i prodotti gastronomici tipici del territorio, in una vera esperienza di street food, e poi musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. E allora mi raccomando, segnatevi questa data, ci stiamo avvicinando, è sabato 25 luglio, Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, il d'Ertona incontra il Gavi, l'originale dal 2022.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
7: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
8: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
10: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
11: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
12: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
13: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
14: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
17: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Sugar Lover, una delle nostre canzoni preferite in questo in quest'estate 2026. Nico, ma che sorpresa questa mattina, un bacione grande, adesso ti rispondo, un po' di pazienza, arrivo. Saluto ancora Fabi, abbiamo parlato già di stress questa mattina, che è veramente il malessere di tutti, di tutte le persone, praticamente bisognerebbe allontanarlo perché ci fa vivere meno lo stress, ma guarda un po' cosa hanno scoperto gli studiosi, ne abbiamo parlato questa mattina presto. Andiamo di uncinetto, yoga e tango, vi va? Perché arrivano nelle università italiane, che poi l'uncinetto ti rilassa, no? Quindi allontani anche lo stress, anche lo yoga, eppure il ballo, perché no? Non sono esami, lezioni e sessioni di studio infinite in biblioteca, ma nelle università italiane stanno veramente, diciamo, comparendo proprio corsi decisamente insoliti, cioè dall'uncinetto allo yoga, dal tango alla vela, attività che sembrano lontane dalle varie accademie, ma che invece hanno un obiettivo molto concreto, cioè aiutare gli studenti a stare meglio. Vedi, queste cose sì, vanno bene, ci piacciono. Il motivo è semplice, cioè l'ansia tra gli universitari continua a crescere. Secondo questo progetto, pensate che il 43,1% degli studenti presenta sintomi d'ansia clinicamente rilevanti, e insieme poi al disagio psicologico sta dilagando anche questo fenomeno, no? Le menzogne accademiche, spesso ne abbiamo sentite, no? Ne abbiamo sentito parlare, sempre più ragazzi raccontano magari bugie sui voti, esami sostenuti, magari un andamento degli studi, per paura poi lo si fanno, anche per deludere i familiari. Per contrastare questa pressione quindi hanno pensato bene di introdurre dei corsi di yoga oppure uncinetto e perché no anche un po' di ballo. L'obiettivo non è solo combattere stress e isolamento, ma favorire sicuramente nuove relazioni e creare quegli spazi, no? Se vogliamo, anche di socialità, lontani dalla competizione accademica, perché poi purtroppo è anche quello il problema, no? La competizione. Gli esperti parlano infatti di una terapia dell'uncinetto, una pratica che negli anni è stata associata anche ai benefici simili a quelli della meditazione. Ne abbiamo visto anche tantissimi atleti, no? Lavorare all'uncinetto durante gare, magari di nuoto e quant'altro, e quindi insomma i vantaggi non finiscono qui, perché oltre uncinetto c'è anche il ballo, quindi si va di tango, olè, che mi piace come iniziativa, e poi perché no anche lo yoga, che fa sempre bene, fa bene alla mente e al fisico. E allora buon tutto, bisognerebbe iniziare con anche la musica, perché no, quella non può mancare. Pharrell, Happy.

botta meglio, ma che botta! Ne abbiamo parlato qualche giorno fa di questa brutta caduta dal palco di Noemi durante un concerto qualche sera fa. Si è presa veramente un grande spavento. Adesso collare, riposo assoluto. È andata bene perché ha fatto un salto mica da poco. Allora è precipitata dal palco dopo un'esibizione, è stata ricoverata con alcune fratture, però lei ha voluto rassicurare i fan: sto bene, tornerò più in forma di prima. Noi intanto le auguriamo sempre il meglio a questa grandissima artista che abbiamo riascoltato con il nuovo singolo Tu cosa fai questa sera. Intanto stop al concerto, no, a questo tour, perché deve stare a riposo per 4 settimane, quindi insomma una bella botta.

0: 1982, quando sono nata io praticamente, più o meno. Phil Collins, abbiamo raggiunto le 9 in punto, ritroviamo le news, la redazione.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minore, fratello della ragazza investita, è indizio.

0: di omicidio. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. In un altro si vede Fakir a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Poi il tentativo di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, che denuncia illegale, avviene mentre è ancora legato. Nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte, 2 morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre 2 hanno fatto dietro fronte. Al via colloqui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo la guerra in Ucraina. Intanto l'esercito di Kiev ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe. Colpita una raffineria ad est di Mosca. Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri a margine della Coppa Canottieri il presidente della FIGC Malagò. E su Guardiola non fatemi dire nulla. Presente Mancini, possibile candidato che taglia corto. Non dipende da me, quella panchina piace a tanti. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
7: Ma la soluzione è semplice. De Petro. Trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
8: De Petro. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Ha un cuore grande questa ragazza, mamma mia, ma quanto è dolce. Emma Marrone insieme a Fabri Fibra, antidroga, l'altra sera a Genova, ma diciamo che il suo concerto, quello più importante, lo ha fatto in corsia perché lei ha visitato proprio il Gaslini di Genova. E ne parleremo tra poco perché è interessante la notizia, è giusto anche riflettere, no? E dire cose belle sui cantanti quando fanno questi gesti così importanti. Breaking Me, ritroviamo questa di Topic.
1: Ciao, sono Elena di Pratolungo, I Love Radio City.

dolcissima e meravigliosa Nico che è tornata, eh. Vabbè, ci sono i periodi un po' così, però noi ti abbiamo pensata sempre, ok? Un bacione, bentornata Nico, è sempre bello leggerti, ritrovarvi anche a distanza magari dei settimane, perché poi funziona, la vita è un po' quella, no? Magari ci si allontana, poi ci si ritrova, si ritorna, bene così. L'importante è che siate sempre sintonizzati su Radio City, questa è la cosa importante. Allora, si parla di musica, abbiamo detto prima, abbiamo ascoltato anche la canzone di Emma Marrone insieme a Fabri Fibra, Antidroga, una canzone che piace tantissimo, e sapete che l'altra sera lei era al a Genova, no? E questo prima concerto all'Arena del Mare, e lei che ha fatto? Ha trascorso oltre 2 ore all'Istituto Gaslini incontrando i piccoli, i pazienti di diversi reparti. Lei ha regalato abbracci, foto, autografi e momenti di ascolto insieme anche a Don Roberto Fischer, no? Questo sacerdote che da anni poi è impegnato nel portare soprattutto musica, leggerezza all'interno di questo ospedale. Lei ha trasformato, diciamo, la giornata del suo concerto in qualcosa poi di molto diverso dalla consueta routine fatta di prove, magari backstage e preparativi. Lei ha voluto assolutamente visitare l'Istituto Gaslini, dove ha incontrato questi piccoli pazienti, i genitori ovviamente, e tante belle persone. Lei si è fermata accanto ai letti, ha preso in braccio alcuni bimbi, ha posato per le fotografie, ha firmato, come vi dicevo, anche magliette e disegni, ma soprattutto ha ascoltato le storie, no? Di questi bimbi decisamente poco fortunati, di questi giovani pazienti, dedicando attenzione a ciascuno di loro, nonostante poi il concerto fosse ormai vicino, cioè aveva difficoltà ad allontanarsi. Ho visto un video veramente meraviglioso, un cuore grande, si vede anche nelle piccole cose, no? In questi piccoli gesti di questi grandi artisti impegnatissimi, però quando trovano veramente il tempo per persone che hanno veramente bisogno, quindi semplice e vero, no? Esserci davvero per ognuno di loro è quello che ha fatto Emma, facendo visita appunto ai bambini dell'ospedale Gaslini a Genova. Brava, brava, complimenti, un cuore grande così. Adesso Fulminacci.

0: un piacere ritrovarla. Grazie a tutti per i vostri messaggi, Giorgetta. Quella roba lì dell'orto, guarda, piacerebbe tanto anche a me. Grazie Giorgetta, bacioni a te. Fresco, buongiorno Betty. Le temperature si sono decisamente abbassate, quindi più piacevoli. Questa notte abbiamo dormito finalmente. Uellalà, facciamo festa allora, E poi c'è chi invece ci raggiunge con questo bel messaggio, il nostro Fabio.
1: Buongiorno Betty.
0: Buongiorno.
1: Sai, sicuramente in questa fine settimana qua nevica.
0: Ah sì?
1: Perché stamattina finalmente dopo quasi 2 anni, perché anche Angela mi ha detto potevi aspettare ancora una settimana, facevi 2 anni giusti, no? E ho portato la macchina all'autolavaggio.
0: No.
1: Renditi conto.
0: 2 anni. Vabbè.
1: Ma sì, dai, è così. Un bacio grande e una buona giornata.
0: Allora che nascono i funghi su quella macchina, hai rischiato 2 anni senza lavare la macchina? Ma stai scherzando? Ma non ci credo, dai. Ma devo credere ad Angela oppure una battuta la tua? No, 2 anni sono tantissimi, cioè io al massimo un mese e mezzo, ma 2 anni, che cavolo. Vabbè, ce l'hanno fatto, sono ancora lì a lavarti la macchina, perché poi ci vuole un po' di tempo, se sono 2 anni che insomma che non vede, povera macchina, un autolavaggio, te lo dico io. Va bene, baci Fabio, buona giornata a te e naturalmente un saluto anche ad Angela.

0: calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
1: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
2: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Auguri, auguri a tutti, a chi magari è prossimo al trasloco, ragazzi, con sti caldone, con sti caldi, con sto caldone, fare veramente un trasloco è un'impresa, mamma mia, ragazzi. Allora, Nadia ci manda questa bella foto dal suo terrazzo, il nuovo, casa nuova, quindi insomma superato il trasloco. Bentornata, Nadia, un bacione grande grande a te.

questa è bella, bellissima, Break Up in Reverse, qui su Radio City, novità delle 9:30. Allora, dopo 2 mesi di passione, mamma mia, un trasloco, problemi vari, ah mamma mia, allora di nuovo insieme a voi, grazie Nadia per questo messaggio. Immaginiamo, no? Poi con sto caldo, attenzione, attenzione, perché dal Giappone arriva il frigo per umani, cioè ti infili in frigo un paio di minuti e boom, ti si raffredda tutto. Cioè il gran caldo di queste settimane, beh, ci sta insegnando che non è solo il comfort il problema, ma anche poi la sicurezza di chi si trova anche costretto a lavorare all'aperto, no? O in luoghi poco areati e magari anche esposti tutto il giorno alla luce. Poi vabbè, ci sono delle regole da rispettare, insomma, evitare di lavorare magari quando si lavora all'aperto in determinati orari, però la lista di luoghi potenzialmente pericolosi è lunga. Attenzione, perché in Giappone, sempre lì alla fine andiamo a venire, hanno pensato di dare vita a una delle loro soluzioni apparentemente stravaganti, ma che in realtà ha davvero molto senso. Cioè hanno creato questa cabina refrigerante nella quale può entrare direttamente una persona e trovare il refrigerio. Praticamente in sostanza, come vi dicevo, una sorta di frigorifero per esseri umani, cioè a tutti gli effetti ha proprio la stanza del frigorifero, no? I casi di colpo di calore sono aumentati sensibilmente e quindi, ragazzi, soffriamo anche, diciamo che alcune giornate da quelle parti in Giappone hanno superato anche i 40 gradi, ma anche in Italia. Diciamo che la cabina offre tre modalità di funzionamento, sono tre esattamente. Si spegne automaticamente dopo 20 minuti per evitare un raffreddamento eccessivo, consuma circa la metà dell'energia richiesta da un classico climatizzatore portatile e inoltre non richiede nemmeno di installazioni fisse, cioè visto che poi è dotata anche di ruote, cioè ce lo portiamo ovunque, anche in spiaggia volendo, eh. Ciò consente di spostarla tra diversi punti. Diciamo che il prezzo è, beh, insomma, è caruccio, a 8.500 euro al cambio attuale la rende un prodotto, beh, destinato soprattutto, ma diciamo che attenzione, perché secondo questi produttori bastano circa 5 minuti per avvertire un netto sollievo, una permanenza di 10 minuti può contribuire anche a ridurre la temperatura del nostro corpo e alleviare anche i primi sintomi dello stress da calore. Quindi prossimo regalo natalizio, il frigorifero per umani, cioè ti raffredda in 5 minuti, cioè è una sorta di crioterapia praticamente direttamente a casina nostra. Che bella storie brevi e la musica di Radio City, in questo caso c'è la compilation, suoniamo Tananai e Annalisa.

0: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello, a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

messaggi. È stato un piacere ritrovarvi questa mattina. Abbiamo risentito, riletto anche i messaggi di ascoltatrici che sono tornate dopo qualche mese. Allora bene così, un saluto ancora a Nico, grazie anche a Nadia che ha superato un trasloco in quest'estate, nel pieno di questo caldo estate 2026. Adesso si parla di voli. Voi siete quelli che vi portate quando andate via in vacanza il cuscino cervicale, oppure quando si viaggia in aereo, no? Magari viaggi lunghi, addio alla testa che cade, perché attenzione, vabbè, noi partiamo, no? Con il cuscino quello da collo. Attenzione, perché adesso arriva incorporato anche in economy gli Emirates, sempre è una compagnia fantastica quella, veramente ti coccola ma in un modo incredibile. Solo loro, e proprio loro lanciano per prima questo dispositivo che è parte integrante del sedile. Che meraviglia, addio quindi alla ciambella, quella che poi ci portiamo un po' tutti a bordo per provare a dormire, no? Quando magari le tratte sono lunghe, e allora altrimenti la testa cade, cervicale a go go. E allora assistenti di volo saranno lì quindi per spiegare come funziona e anche per tenerlo pulito, perché sarà anche quello, perché poi uno pensa subito a quello, sì, ma saranno puliti, perché insomma ci si appoggiano tutti il collo, quindi no, ci sarà anche quella, la pulizia assicurata. Quindi se avete intenzione di volare con questa compagnia meravigliosa, troverete sicuramente già all'interno, oltre al sedile comodo comodo, anche questo cuscino incorporato anche in economy. Quindi insomma addio alla testa che cade, quindi lasciamo a casa la ciambella da collo. Ok, perfetto. Intanto da sola in the night, Tekashi Kitano.

danze italiane, ma ormai è un italiano a tutti gli effetti lui. Dance No More, lui è bello, bravo e pure simpatico. Mi piace. Harry Styles che abbiamo riascoltato qui su Radio City, quasi, ma dico

0: auguri di buon compleanno da tutti noi di Radio City, naturalmente anche dalla tua mamma, da tutta la tua famiglia. Auguri speciali, buon 18° compleanno. Qui ci salutiamo, io sono Betty, se vi va ci risentiamo domani 7:10 qui su Radio City, tra poco Paola, prima la redazione e le ultime notizie. A domani, baci a tutti, le 10 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Duplice omicidio all'alba di questa mattina a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. E c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Bari Sardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Novi raid americani sull'Iran nella notte, 2 morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Nero. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre 2 hanno fatto dietro front. I Pashdaran dicono di aver colpito basi americane in Kuwait. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo

0: Lavrov a Manila. I due hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Kiev colpisce intanto una raffineria russa. Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana l'ipotesi Guardiola. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico catalano vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. È tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
5: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
4: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da De Petro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è scontata del 30%. Ti aspettiamo da De Petro.

0: di vita, l'energia di Benson Boone su Radio City. Buongiorno amici, dai che siamo a giovedì, vicini già al fine settimana, tante le partenze intelligenti. Parleremo anche di questo, voi ci pensate ogni tanto, insomma, più o meno intelligenti, Benvenuti con Paola fino alle 12.
1: Ciao, sono Patrizia di Alessandria. I love Radio City.

musica, le canzoni dell'estate, Flamenco Paranoia con Samurai J e Vito Salamanca. Buongiorno amici, come state? Tutto bene? Avete dormito stamattina freschino, non possiamo lamentarci, almeno penso da queste parti, 19-20 gradi, si sta bene, dai, insomma, speriamo anche da voi ovviamente. Il nostro numero 333-4635-873, vi aspettiamo, chiacchieriamo anche quest'oggi. Non so se ieri sera qualcuno è stato a Pozzolo Formigaro, un incontro con Francesco Costa, io adoro questo uomo, poi ne parliamo, quelle persone che ti fa piacere ascoltare per ore e ore, un po' come Alberto Angela, no? Ecco, poi ne parliamo. Intanto dicevamo freschino questa mattina, mentre al sud è insomma caldo torrido a Palermo. Volete un ovetto? Sapete cosa ha fatto lo chef? Ha cotto un uovo sul muretto, poi non so se è il caso di mangiarlo, comunque insomma per esperimento, diciamo così, dai. All'ora di pranzo lo chef palermitano Antonio Rizzuto ha fatto questo esperimento, ha rotto un ovetto sul muretto e lo ha lasciato cuocere al sole. E a volte capita, tempo di cottura, volete sapere? 4 minuti, non male, 4 minuti, così racconta lui. Lo ha fatto mentre la temperatura in città ha superato i 40 gradi. Beh, un gesto diciamo che è abbastanza eloquente, che racconta meglio di qualsiasi bollettino il caldo eccezionale che sta investendo Palermo, non soltanto la Sicilia, ma l'altro giorno parlavamo della Sardegna, oltre 45 gradi, quindi insomma temperature veramente torride, l'inferno praticamente in questo caso a Palermo. Ovetto cotto pronto sul muretto da parte dello chef. 10:11 con noi Taylor Swift.

0: saluto a Gloria, cioè Gloria, un bacione grande. Bene, approfitto, saluto anche Silvana, tutte le compagne, saluto Claudia, Nadia, grazie a tutte ragazzi, un abbraccio grande. 10:18, abbiamo riascoltato Irama con Cabana, adesso ci occupiamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì stabile e soleggiata tra Piemonte e Liguria. Avremo solo il passaggio di innocue velature nel corso della giornata. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Temperature massime intorno ai 28-30 gradi in Liguria, punte di 32 gradi invece sulle pianure piemontesi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
11: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
12: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
11: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
12: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
13: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Miley Cyrus nella nostra mattinata insieme a voi, a tutti voi, queste flowers. Allora, un po' di saluti. Barbara, un bacione grande, ti aspettavo ieri sera. Allora, abbraccio Rita, grazie. Colli, Victor, dottor, buongiorno, ti stimolo, sai, ti stimo tantissimo, grazie di tutto. Anche Alessandra, Sara, grazie ragazze, siete il top. Auguri, auguri a Romina, buon compleanno. Poi Ari, benvenuta, colazione, quella giusta, quella che fa più piacere in questo periodo, fruttina fresca, anzi fredda, direi fredda di frigo, con un bello yogurt, una colazione fresca, assolutamente un tocca sana e si va l'energia per tutta, quasi, tutta la giornata. Novità, c'è Giselle.
1: Novità.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Dimanche Midi Pill con Giselle su Radio City. Abbiamo già detto un po' di mistero, insomma avvolge il mistero questa ragazza, questa artista, sarà veramente una lei? No, perché effettivamente non si sa nulla, quindi un po' di mistero, lo dicevamo ieri anche con Paolo. Effettivamente, cioè, il video è dichiaratamente realizzato con la I, quindi l'intelligenza artificiale che ormai c'entra dappertutto, mentre lei non si sa, insomma, la provenienza, insomma, non sappiamo nulla. Comunque accettiamo la canzone, anzi è già un successo, già un tormentone, ci piace, quindi lei dice domenica, insomma, se pensi a domenica pensi e svegli a mezzogiorno, quindi relax totale, intanto ci avviciniamo al weekend. Allora dicevo prima, insieme ad altre amiche, amici, insomma, serata ieri a Pozzolo Formigaro, non so se qualcuno c'è stato, al castello, fra l'altro bello, il castello sforzesco. L'incontro con Francesco Costa, tra le voci più seguite della divulgazione giornalistica italiana. Lui giornalista, scrittore, direttore del Post, grande conoscitore dell'America, è veramente un piacere ascoltarlo. Non so se tante volte l'abbiamo visto, anche almeno noi l'abbiamo visto su YouTube con il podcast, eccetera. Francesco Costa è una persona molto simpatica, oltretutto disponibile, è un piacere ascoltarlo, dicevamo, raccontare, spiegare, parla della politica americana, insomma, però in maniera veramente piacevole, gentile e disponibile. Alla fine della chiacchierata, ormai come si fa, il classico firmacopie, no? Quindi libri, i suoi libri, naturalmente la firma della tesi, insomma, è stato veramente molto carino, molto gentile, veramente un grandissimo giornalista, noi lo apprezziamo davvero tanto, complimenti a lui. Saif con noi, questa è Buona Domenica.

C'è Robby con noi, Robby Williams, la sua Rob DJ. Ciao a tutti, buongiorno, buon giovedì. Paola da Michele di Tortona. Ciao Michele, benvenuto, un grande abbraccio, è sempre un piacere. Sandra, buongiorno, ci stiamo raccontando l'impossibile. Allora Carla, buongiorno a te, buonissima giornata, buon lavoro, baci bacini. Allora, tutte amiche che hanno diversi animaletti al seguito. Allora, proprio in questi giorni abbiamo parlato, abbiamo dato anche alcune indicazioni, suggerimenti, proprio dei nomi di centri particolari in giro per l'Italia, da nord a sud, anche in Liguria, ad esempio ad Alassio, anche in Piemonte, vicino a Torino, dove gli animaletti, in modo particolare i cani, possono divertirsi, fare un sacco di cose belle. E oggi c'è un altro articolo sull'ANSA, meglio la montagna del mare per i cani, decisamente, di solito, soprattutto per la temperatura, pensiamo a questo, no? Temperature più fresche, più miti, percorsi ombreggiati, attività più gestibili per l'animale. Durante gli spostamenti in auto, neanche a dirlo, è fondamentale evitare improvvisazione, quindi il cane deve viaggiare in sicurezza, trasportino se abituato, i sistemi omologati, qualche pausa, non come Ringhio, no? Ci viene in mente Ringhio, no? Mamma mia, di Aldo Giovanni e Giacomo, no, assolutamente acqua fresca sempre a disposizione. Il mare non è sempre ideale, no? Quindi più caldo, affollamento, un casino, l'acqua salata, insomma non sempre fa piacere. In montagna invece le escursioni vanno scelte in base alle condizioni fisiche del cane, ecco, non facciamolo affaticare troppo ovviamente, e alla temperatura, preferendo percorsi ombreggiati. Quindi viva le vacanze, voi che sarete in partenza, da qui a poco, insomma sicuramente anche il prossimo weekend ce ne saranno tante, anche con i nostri meravigliosi amici a quattro zampe.

0: Gianna Nannini in Marrakesh, il messaggio di Superman. Buongiorno Gianna Nannini, la voce più roca, più sexy del mondo musicale. nonché strillona, vabbè, insomma, grande rocker italiana. Ciao Manny, un abbraccio grande, buon lavoro ma con calma, e mi raccomando, buona giornata a tutti.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
12: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
16: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
17: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

non mamma, parleremo anche degli sposi, vi dico dopo chi. Intanto Madame, mamma non mamma, la sua nuova canzone, 10:49. Buona mattina, siete con Paola fino alle 12. Allora vedo delle foto bellissime, belle fresche. I bimbi in montagna al fresco, in montagna a raccogliere il lampone. Questo è lavoro minorile, ragazzi, no, lo dico. E poi si va di marmellata, però marmellata di lamponi, no, non è per tutti, voglio dire il top, ma buona che di più non si può. Qualcun altro è pronto a raccogliere i lamponi, pensa te, il trade union che abbiamo in Norvegia. E allora Luca, un abbraccio grande, buonissima permanenza, posso dire anche buona vacanza, oltre che lavoro, sì, però insomma uno spettacolo nel paesaggio meraviglioso incantato della Norvegia. Quindi un abbraccio a tutti voi, tutti i bimbi, grandi e più piccoli, insomma, ecco. Buona giornata, saluta e abbraccio Angie, mi raccomando, in bocca al lupo a te, buona giornatona e fatti valere, mi raccomando. Saluta ancora Manny, Sandra, siamo assolutamente sempre d'accordo, d'accordissimo. Ringrazio ancora Michele, saluto Rita, continuiamo così. Imagine Dragons tra i nostri successi questa mattina dal 2017, questa Whatever It Takes.

Radio City, ma giustamente il riposo del guerriero. Oggi meni tutto fare un po' di riposo in piscina, ma benissimo, giustissimo così. Direi ci vuole. Allora, vi ricordo un appuntamento, amici, come ogni anno il 25 luglio torna Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione, l'originale, l'unica, autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel 2022. Quest'anno, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi, per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Quindi tra le vie del borgo, degustazioni, prodotti tipici, street food e poi musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Sabato 25 luglio a Rocchetta Ligure, dunque la notte del Timorasso, il d'Ertona incontra il Gavi, l'originale dal 2022. Adesso dal passato la nostra musica estate 1983 con Bananarama.

0: anche a riavvolgere il nastro. Che storia, che atmosfera. Beh, insomma, per chi c'era o per chi li ha conosciute magari in seguito, abbiamo le estimatrici come Carla, ad esempio, 1983, quell'estate, in modo particolare con Cruz Summer, grande, grande pezzo, insieme a Bananarama su Radio City. Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Ieri il caso di Delmastro, ancora una volta, ma ancora è viva l'eco e circolano le tossine per i casi del gioielliere ucciso e dell'uomo morto a Bologna nelle mani degli agenti. Episodi che tutti vengono utilizzati da una parte all'altra per la contrapposizione politica più accesa degli ultimi tempi. Su Roggero abbiamo visto tutto quello che è successo, la richiesta di grazia, le manifestazioni, l'Italia che sta con lui e non con Mattarella e tutta la spinta che si è tentato di dare da destra. Abbiamo visto anche su Fakir, l'uomo morto a Bologna, e come sia stata immediata poi la mobilitazione, che però purtroppo è sfociata in incidenti tra frange dell'estremismo della sinistra e le forze dell'ordine stesse. E anche lì, come sappiamo, la speculazione da una parte e all'altra nella politica, in una contrapposizione dura, forte e cattiva. E tutto si è riacceso ieri nelle aule parlamentari per la vicenda di Delmastro. Si sa, l'ex sottosegretario alla giustizia, l'accusa di avere avuto una società con un esponente, un prestanome della Camorra nella gestione di quel ristorante romano di cui tanto si è parlato. E il diniego da parte della Giunta per le autorizzazioni a concedere appunto la possibilità ai

0: magistrati di Roma di utilizzare le chat tra Del Mastro e quel ristoratore. Di lì le accuse più dure dell'opposizione nei confronti della maggioranza. Fate tanto gli antimafia, ricordate in modo stentorio Borsellino, e poi in realtà favorite la mafia non dando l'utilizzo delle chat alla magistratura. Accuse sferzanti a cui ovviamente la destra risponde ricordando che Del Mastro non è neanche indagato, e quindi di cosa stiamo parlando? Ma è vero è che le chat potevano essere fornite ai magistrati. Ed è tutto così da giorni, appunto. Resta da capire se è l'ultimo sforzo propagandistico contrapposto prima della pausa d'agosto, o se davvero questo è quello che ci aspetta in maniera sempre più tossica, con Vannacci da una parte e qualcun altro dall'altra a fare da cattivoni del caso fino alla campagna elettorale vera e propria.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello. Magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
6: Ma Silvia, vai da De Petro. Hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni. Ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
7: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni, solo da De Petro.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: poco fa le Bananarama, quantomeno caliente, quello è sicuro. Silvana, buongiorno. Ciao Silva, un bacione grande, una vita in vacanza. Un abbraccio grande a tutti voi, naturalmente salutiamo anche tutti gli amici al Parco Acquatico Lavagello, qui Castelletto d'Orba. Continuiamo così, Tom Walker su Radio City, Leave the Light On.
1: Ciao, sono Paola Deviglio, un grande abbraccio e love Radio City.

La voce di Tom Walker su Radio City, Leave the Light On. Allora, parliamo di sposi, di matrimoni. Allora, Taylor Swift, ok, andata, fatto. Dua Lipa, ok, aspettando Damiano, poi ne parleremo in seguito. E Donnarumma. Donnarumma si sposa in Puglia, ricevimento mondiale, diciamo così, attesi Messi. Ad esempio il norvegese Haaland, di cui tanto abbiamo parlato in questo periodo, già era in Italia per partecipare a un evento di Dolce & Gabbana a Taormina, quindi insomma sulla strada, nei pressi, e quindi era a tiro, e allora insomma ci sarà anche lui. Locorotondo blindata domani, venerdì 24 luglio, a San Giorgio Martire, nel centro storico, le nozze con la storica fidanzata Alessi Elefante. Saranno, dovrebbero essere 250 gli invitati, VIP, sportivi, cantanti, ci sarà Geolier, ipotesi Maldini e Malagò, forse tra gli invitati anche Pep Guardiola. Quindi location meravigliosa, catering stellato, e come se no, voglio dire, cioè diversamente non può essere che così, quindi una roba meravigliosa. Vedremo poi le foto naturalmente del matrimonio di Donnarumma. Allora, abbiamo detto party, ricevimento mondiale, lei non l'ha invitata, la Shaki. Tutto può, insomma, magari un invito io lo manderei. Intanto abbiamo la sigla ufficiale, la Shaki insieme a Burna Boy.

0: E allora auguri agli sposi, eh? Allora, io scelgo però questa location di cui vi sto per parlare. Allora, mi è arrivato un messaggio bellissimo. Già ho visto negli scorsi giorni delle foto abbastanza eloquenti, mi bastano. Un paradiso. Costa Azzurra, sole, bagnasciuga, cuffiette, Radio City, voce di Paoletta, bacioni Fabio e Anna. Amici, ragazzi, vi lovo, vi abbraccio, buonissima vacanza, grazie di cuore. Intanto con noi c'è Shaggy.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

0: Love Radio City.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e

0: per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

nostri successi qua su Radio City. Shawn Mendes, Treat You Better. Buona mattina, Nico, buongiorno, ciao, benvenuta. Pink, ma cosa mi dici mai? 43 anni, quindi 43esimo anniversario di matrimonio, qui una location spettacolare, quindi ancora tanti auguri, un bacione grande grande Pink, un abbraccio a voi, anche a un'altra bellissima coppia, Fabio e Anna, dicevamo beatamente in vacanza e in un posto veramente speciale, meraviglioso, bacioni, grazie, vi abbraccio davvero, buongiorno Fabio, buongiorno.

0: Buonissimo tesoro,
1: buongiorno.
0: È giovedì, non fa tanto caldo, quindi penso che ci sta un po' graziando questo tempo finalmente. Vabbè, meno male, beati bimbi, visto le foto che sono lassù al fresco, divertirsi, che tra lamponi, mirtilli e passeggiate li fa proprio bene. I due cugini sono contenti che sono insieme. E tanto noi li raggiungiamo domani sera, e se riusciamo facciamo un consalto a Rocchetta per il Timorasso, che è qualcosa di veramente buono. Dai, un bacio grande, un saluto per tutta la community.
1: Veramente buono e speciale, ve lo ricordiamo spesso anche noi, quindi la notte del Timorasso è una figata assolutamente da non perdere. 11:30, tempo di novità, c'è Alex Warren, questa la nuova canzone Passenger.

canzone nuova di Alex Warren, le novità che trovate anche sul nostro sito radiocity.it. Ragazzi, che storie, anniversari importanti, beh, insomma, che vanno festeggiati. Allora, saluto anche Celeste, dico bene, ciao Paoletta, sono la figlia del Maslè, puoi salutare papà? Ma certo, Claudio, il nostro amicone, sempre presente, un abbraccio a voi, buonissima giornata, ciao cara. Adesso compilation.

0: 7, gran finale a San Siro. Ciao Ele! Allora, tutti noi che abbiamo cantato, no, ai concerti, tutti a cantare ricordando gli anni d'oro. In attesa, fra l'altro, della nuova avventura live che proseguirà nei palazzetti il prossimo inverno con nuove date, peraltro già annunciate. Ultima canzone della compilation su Radio City, 883 con Max Pezzali, Nord, Sud, Ovest, Est.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
2: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti: cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: subito con Pinguini Tattici Nucleari. Buongiorno
1: e ciao, dai. Con la canzone degli 883 con il mitico Alessio, sì, del Guantanamo, il suo fischietto magico. Ciao Poletta.
0: Addirittura lui trascina le folle praticamente, quindi il corista che guida il karaoke. Ciao, chi è? Chi è? Alessio? Sì, ok, ciao Super Pinuccio, grazie ragazzi, un abbraccio. Allora, partenze intelligenti ne abbiamo ormai vicine a un fine settimana sicuramente, molto trafficato, partenze, arrivi e partenze, insomma, guidare in infradito o in ciabatte, voi lo fate? Allora, che cosa dice la legge? Non è insolito, beh, soprattutto nelle località di mare, quando sei in vacanza, vedere persone che guidano con le ciabattine o piedi nudi e piedi scalzi, ma è legale. Allora, non esiste, se non sbaglio, non esiste più un divieto proprio esplicito nel codice della strada che impedisca di guidare con infradito, ciabatte o a piedi scalzi. Attenzione però, la libertà di scelta non esclude la responsabilità del conducente. Questione di sicurezza, ovviamente, una roba molto seria, ovviamente. Allora, ci sono alcuni articoli del codice della strada che obbligano infatti a mantenere sempre pieno controllo del veicolo e la massima libertà di movimento per effettuare qualsiasi manovra, ok, in totale sicurezza. Una guida insicura, indecisa, attenzione, perché può scattare la multina. Meglio tenere, non si sa mai, meglio tenere un paio di scarpe da ginnastica o calzature chiuse sempre pronte nell'abitacolo. Intanto qualche volta, una volta nella vita almeno, abbiamo guidato a piedi scalzi, sì dai, confessiamo, no adesso non più, però insomma da ragazzi, sono ragazze, però attenzione sempre, massima, è una roba molto seria. Attenzione, buon viaggio, buone vacanze, Somber on Record.

su Radio City, questa è Rano e Ma che bella mattina, amici, grazie a tutti davvero. Allora, saluto e ringrazio Carla, diceva a proposito della guida, io ho in macchina di solito delle ballerine morbidose perché con certe ciabatte faccio fatica a guidare. Beh, poi dicevamo sta ancora nel buon senso, no? Insomma, se fai fatica, se niente niente, capisci che sono un po' pericolose, che ti inceppano un po', insomma, non si devono usare assolutamente, quindi scarpe sicure, ecco, per la guida. Certo, Carla, ancora un abbraccio grande, saluto Laura, un bacione grande Lauretta, e poi buongiorno cara, sul finale è arrivato questo messaggio: oggi vorrei fare un augurio grandissimo alla mia piccola per altezza ma grande di cuore nipotina Elena, che compie 23 anni. Ti auguro tutto il bene del mondo, ti voglio bene, ma che bello, che sia una giornata meravigliosa. Mille, dico bene? Allora, se faccio ancora in tempo, ma hai sempre tempo, durante la giornata, tra poco arriva Federico. Comunque, allora, abbiamo acchiappato al volo questo messaggio, ancora in tempo utile, insomma, per il nostro spazio. Quindi tanti, tanti auguri, felicità, una bellissima giornata. Elena, augurissimi anche da parte nostra. Grazie a tutti. Dal passato adesso gli Spandau, questa è Gold.

0: Un abbraccio a tutti voi. Senti Pinuccio, c'è il tuo amico Tony Hadley con Spandau qua. Chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con Gold 1983. Grazie a tutti, un abbraccioneone. Tra poco Federico, noi ci risentiamo domani mattina alle 10. Baci, grazie da Paoletta alle news. 12:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa quanto appena compiuto. È successo all'alba a Quartu Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma. È un minorenne il ragazzo arrestato per aver ucciso Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto una ragazza, ora ricoverata in ospedale. Il fratello della vittima l'ha accoltellato. Il tutto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo, in provincia di Nuoro. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran.

0: Situazione dello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della nazionale Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Malagone e l'assemblea con la Lega Serie A. Per il nuovo CT ci vorrà ancora del tempo, Guardiola si allontana, chiede 20 milioni a stagione. La Francia presenterà invece il nuovo commissario tecnico il 28 luglio, c'è attesa per Zidane. È tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Counting Stars, indietro fino al 2013, 13 anni di questo discone delle One Republic, canzone che apre il nostro giovedì 23 di luglio alle 12:08 minuti. Buongiorno da Fede, insieme come sempre per due orette durante la vostra pausa pranzo con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai.
1: Ciao a tutti ed anche dalla capitale, I Love Radio City, Umberto Monterotondo, Roma.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Che bello viaggiare, bello, bellissimo, una delle cose assolutamente più belle, ecco, che possiamo fare, soprattutto dopo la pandemia. Secondo me abbiamo proprio rivalutato le priorità, beh, viaggiare è diventata una assolutamente di queste, e fare la valigia pare, e dico pare, sia uno dei momenti più stressanti. Bisogna scegliere il tipo di bagaglio, il peso, la paura naturalmente di dimenticare qualcosa. Beh, le persone un po' più agitate tendono a vivere questo momento con grande stress. Ci sono però dei consigli che sono validi, ecco, per tutti, per vivere il momento della valigia con un po' più di calma. Innanzitutto fare una lista delle cose da portare, quelle generiche, quindi per esempio documenti, soldi, spazzolino, e poi quelle specifiche per il viaggio che si va a fare, quindi telo mare, per esempio se andate in spiaggia, o magari andate a farvi una camminata, quindi scarpe da trekking, ecco, per esempio. E poi scegliere anche il bagaglio giusto. Il trolley è perfetto per esempio per l'aereo, perché è un po' più compatto, un po' più rigido, sicuramente più resistente agli urti, mentre magari una borsa di quelle un po' più morbide è ottima e perfetta per le traversate in macchina, ecco. Poi c'è anche un modo particolare per inserire proprio le cose nella valigia. Alla base è meglio mettere gli oggetti pesanti e resistenti, come scarpe e dispositivi elettronici. Al centro, protetti, quelli fragili. In alto, invece, vanno sistemati i capi più delicati, quindi camicie, abiti e giacche, in modo che non vengano poi schiacciati dal peso. Si fa un ultimo controllo finale. Se aggiunge una cosa, se ne toglie un'altra, la nostra valigia è pronta. Quello che mi chiedevo, è davvero anche per voi così stressante preparare la valigia? Secondo me il mondo si divide in due. Chi è stressato nel preparare la valigia e chi fa come me, che arriva il giorno prima, tranquillissimo, un'ora prima di partire, prendo quello che mi serve e via, si va. Sono anche curioso di sapere dall'altra parte cosa ne pensate voi, e come sempre potete anche raccontarcelo al 333 4635 873. Su Radio City anche Jess Glynn.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
8: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
9: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
10: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
11: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
10: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
11: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
12: Buon giovedì da Fede, di nuovo insieme nella nostra mattinata che ormai sta avvolgendo a pomeriggio, però nel pieno della vostra pausa pranzo, questo sia le 12:29 minuti, una bella novità, l'ultima di Peggy Goo insieme ad Aira Star.

The Weeknd, Save Your Tears. Ormai ci stiamo avvicinando a questo weekend, quindi bisogna resistere ancora un paio di giorni e poi arriverà anche questo bel weekend. Noi nel frattempo continuiamo con i nostri grandi successi. Buon giovedì da Fede, ci sono anche Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by
3: Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali!
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
6: Reverschon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverschon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverschon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverschon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com. È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
12: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
13: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

L'ultimo lavoro di Anna si intitola Wild Girl Wasted, qui su Radio City. Tra poco invece viaggio indietro nel tempo per chiudere la nostra prima ora insieme, come sempre. Con nostro City Story, in questo caso vi porterò nel 1979.

0: E con questo viaggio nel 1979 abbiamo chiuso la nostra prima ora insieme Electric Light Orchestra su Radio City, la loro Last Train to London. Buon giovedì da Fede, sono le 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Bimbi morti in acqua, arriva la stretta. Le piscine senza bocchettoni a norma verranno immediatamente chiuse. Via libera all'emendamento bipartisan al DL Sport contro l'effetto ventosa negli impianti pubblici e privati. Istituito un fondo da 5 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Saltato all'ultimo l'obbligo di cuffia per i minori. Abbandona la moglie per strada, poi nella fuga si schianta e muore. Morto così Anatoly Frolov, 34enne ucraino residente ad Olbia. La famiglia aveva trascorso la serata in gallura. Dopo una lite con la compagna, l'uomo ha imboccato una strada contromano ed è finito su una barriera, salvo il figlio di 10 anni che era in auto con lui. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della laguna di Venezia, davanti all'isola di Pellestrina, dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il corpo è stato ripescato dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Inizia alle 21 di questa sera un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà quindi alle 20.59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. All'astensione dal lavoro, indetta da Cube Trasporti SGB, è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
6: Ma la soluzione è semplice. De Petro. Trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
7: De Petro. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
10: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Avicii insieme a Chris Martin, bellissimo questa canzone dal titolo Heaven, indietro fino al 2019 per aprire la nostra seconda e ahimè ultima ora insieme. Buon giovedì da Fede, le 13:08 minuti, come sempre durante la vostra pausa pranzo ci sono io a tenervi compagnia con i nostri grandi successi. In apertura Fabri Fibra ed Emma Marrone.
1: Ciao da Michela,
2: da Elena,
3: da Silvia,
4: da Paola.
5: We love Radio Company.

Antidroga, una delle canzoni di quest'estate. I suoni sono sicuramente diversi rispetto a quelli dei classici tormentoni estivi. Buongiorno da Fede, buon giovedì 23 di luglio, proseguiamo nella nostra settimana insieme. Vi aspettiamo naturalmente come sempre qui al Parco Acquatico Lavagello, pronto a ricevervi tutti nel corso di questa bella estate 2026, caldissima estate 2026. E dove volete passarla? Beh, assolutamente in piscina. Nel caso in cui andaste via invece, non disperatevi, potete portarvi dietro come sempre naturalmente i nostri grandi successi scaricando l'applicazione di Radio City che trovate in un e-store digitale e si chiama radiocity.it. coordinate date. E allora, bando alle ciance, si prosegue con la musica tornando nel 2014.

0: Love Radio City.
1: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
2: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
3: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
2: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
4: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga

insieme a Harry Styles, torniamo insieme, bellissima questa sua Late Night Talking su Radio City alle 13:28 minuti. Noi invece vi proponiamo anche una bella novità, si intitola La città degli angeli ed è l'ultima di Achille Lauro.

tra la città degli angeli, ultima di Achille Lauro, super artista che ci piace proporvi qui su Radio City. Ogni volta che esce qualcosa noi vogliamo proporvelo, ecco, perché veramente è diventato un grande, ecco, secondo me Achille Lauro. City Compilation invece per voi si apre con Good Luck Baby.

0: 5 Lift Me Up, bellissima canzone che chiude una City Compilation aperta da Good Luck Baby, seguita da Talk to You qui su Radio City.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
8: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno.
9: Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
10: Reversion. Da oltre 40 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
11: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
14: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
16: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
17: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
18: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Moving to the Sun. Beh, non è difficile. Quest'estate 2026 è un'estate assolutamente in cui il sole ci insegue. Come ogni anno, il 25 luglio torna Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione. L'appuntamento, come sempre, appunto, è a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel 2022. Quest'anno, però, accanto ai produttori del Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi, per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo, infatti, potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire i prodotti gastronomici tipici del territorio, in una vera esperienza di street food. E naturalmente poi ci sarà anche tanta musica, ricapitolando quando e soprattutto dove. Sabato 25 luglio, Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, il d'Ertona incontra il Gavi.

0: 1984, Girls Just Wanna Have Fun. E così abbiamo chiuso il nostro appuntamento di oggi, però noi ci risentiremo domani tra le 12 e le 14. Vi auguro con Renzo Lingua e vi auguro un buon giovedì. Un bacio, un abbraccio da Fede. Sono le 14 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane. Nel provvedimento, approvato con sostegno bipartisan, stop per impianti con bocchettoni non a norma e fondo da quasi 5 milioni. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni a Motta dei Conti, piccolo comune del Vercellese. È successo domenica scorsa. La piccola stava accendendo la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa: è successo all'alba a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. È un minorenne invece il ragazzo arrestato per aver ucciso nel nuorese Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto la sorella, ora ricoverata in ospedale. Escalation in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari. Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online. È la decisione presa dalla Commissione europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View. Una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, favorendo i propri servizi e imponendo paletti restrittivi agli altri sviluppatori. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Del pomeriggio, ciao a tutti. Giovedì insieme a Renzo Sino alle 16. Anche oggi i nostri grandi successi. Un saluto anche a chi già ci sta raggiungendo con un messaggio. Poi insomma ricorderemo anche le coordinate. Intanto il primo disco è una collaborazione.
1: Ciao, sono Marina da Silvano d'Orba e Love Radio City.

Samurai J apre il nostro appuntamento in questo giovedì pomeriggio, anche lui in tour ad agosto, sarà a Olbia, ma un po' più vicino a noi dovremo aspettare insomma la fine dell'anno, esattamente il 9 di dicembre sarà al Fabric appunto a Milano per un live attesissimo. I biglietti sono già in vendita, se vi va insomma di ascoltare una delle sue canzoni. Ovviamente tra poco novità, ma prima un salto indietro facciamo con un grande personaggio, Bruno Mars.

On the floor, Bruno Mars, che è stato ospite qui in Italia per due date, il 14 e il 15 di questo mese, due date allo stadio San Siro, tutto sold out, lo abbiamo ospitato e ci fa sapere che ritornerà un po' più avanti. Allora, tra poco invece novità, ce ne sono tante che trovate anche sul nostro sito web, non solo, anche le hit in rotazione. Ritroviamo invece la musica italiana, successo attuale, uno dei tormentoni di quest'estate. Lui si chiama, e qui torniamo alla musica italiana, Irama.

0: Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido, domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
1: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
2: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
1: Esatto, e finalmente niente più spiff, i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
0: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

Il disco di David Guetta insieme a Sia qua su Radio City. Allora, intanto ricordiamo anche il nostro numero per raggiungerci. Vedo già anche Fabio che ci ha raggiunto prima. Ciao, buon pomeriggio. Allora, 333-4635-873, come sempre con WhatsApp, ma anche con Telegram. Man mano nel corso del nostro appuntamento vi risponderemo. Noi intanto torniamo alla musica italiana.

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti.
1: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
0: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
10: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
11: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
12: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
13: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali TecnoAlarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
14: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
15: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
16: SAS Group, a Novi Ligure, San Lazzaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
17: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
18: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
19: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
20: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi lo sconto raddoppia.
21: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
22: Questo
0: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
21: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Bossa Nostra, il disco di Gaia, 48 minuti dopo le 2 del pomeriggio, insieme a Renzo sino alle 4. Ciao anche a Raffi. Buon pomeriggio anche a te. Allora, intanto ricordiamo un evento, perché come ogni anno il 25 luglio torna a Rocchetta Ligure la notte del Timorasso, giunta, come sapete, alla sua quinta edizione, l'originale, l'unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove insomma tutto è cominciato nel lontano 2022. Quest'anno però, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi, per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire ovviamente i prodotti gastronomici tipici del territorio, una sorta di esperienza di street food, e poi musica e festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Sabato 25 luglio, Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso. Il D'Ertona incontra il Gavi, l'originale dal 2022.
1: I love Radio City.

Sienna Spiro, Material Lover. Allora, pochi minuti alle 3 del pomeriggio, c'è già la nostra redazione pronta per un aggiornamento, ma noi intanto ritroviamo anche questo successo dal passato.

0: Tornati nel 1983, Moonlight Shadow, che bella che era questo singolo. C'è uno spazio invece con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 15:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi e gli yemeniti attaccano intanto due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96 al barile. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni a Motta dei Conti, piccolo comune del Vercellese. È successo domenica scorsa. La piccola stava accendendo la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo a causa forse di un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine. Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Cinema in chiusura ha presentato il programma dell'83esima edizione della mostra d'arte cinematografica di Venezia dal 2 al 12 settembre. In gara Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e Il fuoco che ti porti dentro di De Angelis, poi di Echo Chamber, L'estranea e Succederà questa notte di Nanni Moretti. I fratelli Gallagher al Lido per il docufilm dedicato alla band degli Oasis. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Il singolo di Mark Cremont, sotto c'è la loro firma, ma c'è anche quella dei The Colors insieme a Serena Brancale, canzone che abbiamo riascoltato per aprire l'ultima ora insieme. Vi regalo anche proprio il disco di Purple Disco Machine, Soften the Giants.
1: Ciao, sono Chiara, vi ascolto da Alessandria e I Love Radio City.

Taylor Swift l'abbiamo ritrovata. Allora, abbiamo parlato tante volte degli U2 che stanno lavorando a un nuovo progetto, forse uno dei più importanti per la loro carriera. Presto uscirà anche il singolo, ma in particolare uscirà questo album. Dovremmo aspettare ancora un pochettino. In autunno uscirà ufficialmente l'album, appunto, degli U2. Oggi però li ritroviamo con un successo del 2014.

0: Love Radio City. Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
6: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
5: BYD, quindi tecnologia innovativa.
6: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
5: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
7: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
8: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.

che bella che è. Break Up in Reverse, disco di Teddy Swims. Pronti invece, mettiamoci comodi, c'è la City Compilation, 3 successi senza alcun tipo di interruzione. Il primo è italiano, ci sono loro, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare. Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
11: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
16: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
17: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Come ogni anno c'è anche qualche, tra i tormentoni, anche qualche ballata molto bella, canzoni romantiche come questa di Sombre. Stiamo per chiudere il nostro appuntamento, tra pochissimo ritroveremo anche lo spazio con Radio City Story. C'è anche lei nei prossimi minuti, immancabile, Sabina Carpenter.

La storia, quella insomma del businessman generico. Allora, tra poco l'appuntamento con l'informazione, ma volevo ancora regalarvi un successo, questa volta dal nostro archivio ci sono gli AA.

0: Take on me.
1: Lì dal 1985 e li abbiamo ritrovati in Radio City Story. Chiude anche il nostro appuntamento, noi ci sentiamo domani venerdì a partire dalle ore 14 in mia compagnia, con voi tra non molto Paolo Zangani, ma prima lo spazio dedicato all'informazione, le 15:59.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: Radio City News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Lo afferma Donald Trump sul suo social thread. E la tycoon ha poi avvertito che se gli Houthi dovessero attaccare di nuovo delle navi nel Mar Rosso, sarà ritenuto responsabile l'Iran. La pace in Ucraina richiederà nuove idee per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio al vertice di Manila voluto dagli Stati Uniti. Per Rubio le proposte finora avanzate non erano accettabili per l'Ucraina all'epoca e non credo che lo sarebbero neppure ora. La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo a causa forse di un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine. Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. I reparti speciali dei carabinieri sono riusciti a entrare nella banca e a liberarli, mentre i 3 rapinatori sono riusciti a fuggire. Inizia alle 21 di oggi un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà quindi alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. All'astensione dal lavoro indetta da Cub Trasporti SGB è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Ed è tutto, a più tardi.
3: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
10: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
11: Che bella l'estate. Quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
12: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
11: Ma no, ci ho già pensato io. Ho preso tutto da De Petro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
13: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è scontata del 30%. Ti aspettiamo da De Petro.

0: Got No Roots. Ciao a tutti, giovedì 23 di luglio, giovedì da parte di Paolo Zangani, buon pomeriggio. 16:07 come sempre nel cuore della nostra programmazione pomeridiana. Abbiamo appena salutato Renzo Lingua ed eccoci qui pronti per stare insieme nelle prossime due ore a fare il pieno di bella musica. Carol G e Manu Ciao ci portano in vacanza vagando fuori il mondo.
1: Ciao, sono Gemma di Arquata Scrivia, I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: E dimmi che non viene voglia di far le valigie. Questa è la colonna sonora dell'estate, questa è Radio City, la radio dei grandi successi.

0: sola, siempre toca llega.
1: Io ho il trolley pronto da giorni e giorni, ma qui non si parte mai, ma arriverà presto o tardi anche il momento mio, no, per così dire. Radio City con Selena Gomez e Benny Blanco.

Loredana con Jenny. A proposito di Dracula, di succhiatori di sangue, per così dire, anche metaforicamente parlando, scusate. E anche a proposito di Meta, oltre che di metaforicamente, il numero uno, Mark Zuckerberg di Meta, di Facebook, sapete, no, non vi faccio la lista perché è lunga, ha delineato una visione ottimistica sul futuro caratterizzato dall'intelligenza artificiale, da agenti di AI autonomi, sostenendo che l'obiettivo della sua azienda è di connettere il mondo e sarà rafforzato, secondo lui, da nuovi strumenti. Vede tutto molto positivo, ci credo anch'io al suo posto, vedrei positivo. Un pochino meno positivo per i 500.000 che hanno già perso il lavoro a causa dell'intelligenza artificiale, che andrà a sostituire molte attività, ahimè. Lo scopriremo vivendo come sarà.

0: ma quanto ci piace andare a ripescare questi grandi successi del passato. The Beloved con Sweet Harmony, 1993, nel pomeriggio di Radio City, in anteprima su quello che sarà la, e che saranno, perché non sarà solo uno, gli appuntamenti con Radio City Estate che partiranno nel mese di agosto. E adesso, a proposito di estate, come sarà il meteo nelle prossime ore?
1: Infometeo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore tempo stabile sul Piemonte e sulla Liguria, una serata con cieli lievemente velati. Nulla accade nella giornata di venerdì, l'alta pressione infatti dominerà la scena meteorologica, garantendo prevalenza di sole con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno gradevoli e nella media del periodo non supereranno i 31-32 gradi. Una maggiore variabilità nel corso del weekend e specialmente nella prima parte della giornata di domenica avremo dei fenomeni su entrambe le regioni con possibili grandinate, fenomeni poi in esaurimento con il passare delle ore. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido, domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada e poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
10: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
9: BYD, quindi tecnologia innovativa.
10: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
9: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
11: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
12: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
11: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
13: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
14: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È il canto d'amore. Naturalmente abbiamo ascoltato La Mango e Mengoni insieme. Ed è tempo di novità, c'è il nuovo singolo di Alex Warren. No.

ciao, buon pomeriggio, buon ritorno al lavoro dopo una sosta forzata naturalmente, però è tornato al lavoro ma si lamenta già, no, con tutte le ragioni naturalmente. Ciao a lui, ciao a voi che siete impegnati in questo giovedì pomeriggio, e un saluto invece a chi sta per partire per le vacanze, perché domani, dai che venerdì, si parte, molte partenze, naturalmente traghetti, aerei, treni in qualche caso, parliamo poi delle automobili in autostrada, non lo voglio sapere, vabbè, è così. Buone vacanze amici, se state per partire non dimenticate la nostra app, portatela con voi, ascoltateci anche durante le vacanze, magari fateci sapere anche dove sarete, dove andrete o dove siete in questo momento, perché no? Same Hotel su Radio City, questa è Mike Type.

0: Buonasera cara Noemi, ahimè mi sa che per te le cose non si mettono benissimo con il collare a casa. Purtroppo lo scorso 19 di luglio a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, Noemi è caduta dal palco, stava salutando, ha perso l'equilibrio, una rovinosa caduta l'ha praticamente bloccata per almeno un mese. Trauma cranico, micro fratture composte al bacino e al polso destro, una ferita alla fronte suturata, niente di particolare grave, nessuna lesione cerebrale, questa è una cosa molto importante, però purtroppo per 4 settimane dovrà osservare riposo assoluto. Naturalmente sono saltate un po' di date, ripartirà da Palermo il prossimo 16 di agosto, quindi mantiene l'ottimismo, forza Noemi.
1: Sono stati anni incredibili, per te che li hai vissuti, per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno.
9: Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
12: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. mare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
15: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
16: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Io commetto sempre lo stesso errore. In macchina a quest'ora sento Radio City, ascolto la tua musica.
1: Ma grande.
0: E io, mia moglie e persino Orso, il nostro cane, siamo in tre grande. Che balliamo in macchina.
1: Bellissimo.
0: Grande Zanga, buon giovedì sera a tutti gli ascoltatori.
1: Ma grande Marco, grande Paola e anche Orso, devo dire, che balla con la nostra musica. Questa in effetti è proprio Radio City e siete con Paola Zangani sino alle 18, decisissimo a farvi ascoltare bella musica. I gotta find my way back to summer paradise.

Summer Paradise, Simple Plan con Sean Paul. Uno dei paradisi dell'estate sicuramente è qui vicino a noi, il parco acquatico Lavagello di Castelletto d'Orba, dove ci si diverte ma ci si rilassa anche al tempo stesso. Si può fare tutto perché lo spazio non manca, voglio dire. E alle 16.51 parliamo di un appuntamento per il weekend. Come ogni anno, il 25 di luglio, infatti, torna a Rocchetta Ligure la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione, l'originale, l'unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure, in Val Brubera, dove tutto è cominciato del resto nel 2022. Quest'anno, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi, per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire anche i prodotti gastronomici tipici del territorio in una vera esperienza di street food. E poi musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Sabato 25 di luglio, Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso. Il Bertona incontra il Gavi, l'originale dal 2022.

La Nannini con Marrakesh America Incorporated. Ok, bene, saluto Elena che sta lavorando come una matta veramente 12 ore al giorno e ci ascolta non stop. Ragazzi, dobbiamo veramente

0: Nothing Gonna Stop Us Now. Grande successo, estate 1987. Allora, io avevo un vocalist, no, però ha deciso di far carriera, si è licenziato e si è messo a fare il DJ. Ciao Pinuccio.
1: Ciao Zanga, visto ciao, che ciao. C'è questo grandissimo pezzo degli anni 80, ne approfitto. Domani sera vi aspetto a Monastero Bormida con una grande serata 70-80. Non mancate. Ciao Paolino.
0: Ciao Pinuccio, va bene. Ok, sicuramente sarà una serata più che divertente con la bella musica del passato, naturalmente 70-80, sono quella selezionata al bacio. Le 17 e un minuto.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Radio City News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un momento di contatto tra Fakir ed una persona prima dell'intervento di contenimento degli agenti. E quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due agenti coinvolti nel fermo e trasmesso in esclusiva dalla TG1. Intanto emerge che i poliziotti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile e inviarono degli operatori sanitari. Violentata mentre fa jogging al parco, ma la donna si difende a morsi, arrestato un 25enne. È successo a Milano al Parco delle Cave la sera del 4 luglio e l'affermo è scattato due giorni fa. L'uomo adesso si trova in carcere. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa, tra le altre cose, il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. La Banca Centrale Europea lascia come d'attese i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto del riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi.
5: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono regalati. Non vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
12: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello. Magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
13: Ma Silvia, vai da De Petro. Hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni. Ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
14: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Cipian e per tutto il mese approfitta del 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni, solo da De Petro.

0: antidroga. Questa era una canzone di Emma Marrone con Fabri Fibra. Parla di vodka, parla di bibite, vodka ghiacciata, ragazzi, anche d'estate. Cioè va giù che sembra acqua minerale, ma non fatelo, mi raccomando, non fatelo. Parleremo di bibite per l'estate, ci sono dei gusti molto diversi naturalmente ai quattro angoli del mondo. Parleremo in particolar modo dei gusti degli italiani. Qual è secondo voi la bibita più amata dagli italiani estiva, intendo dire, eh? Perché naturalmente durante l'anno può cambiare.
1: Sono Cinzia di Castellazzo Bormida e I Love Radio City.

0: beviamo stasera? Quali sono le bibite più amate dagli italiani in estate? Manny mi scrive e dice una bella cedrata ghiacciata. No, non è la più bevuta, no, quella no dagli italiani, però sicuramente da parte di Manny. Che ricordi, ragazzi? La cedrata ghiacciata mi ha fatto venire in mente tantissime bibite che sono un po' sparite, se vogliamo. Ci sono, naturalmente, però non vanno più come un tempo. L'orzata, avete presente l'orzata? Cioè, la menta, vabbè, il tamarindo, mi ricordo il tamarindo, è bellissimo. Veramente, poi naturalmente c'erano la spuma, non so se dalle vostre parti si chiamava così, la spuma al ginger. Che ricordi, ragazzi? Ma invece, venendo a noi, ai nostri giorni, qual è la bibita più amata dagli italiani in estate? Il più bevuto in assoluto, non so se è il più amato, però il più bevuto certamente, è il tè freddo, sia al limone che alla pesca, questo è più o meno il discorso. Poi il numero due, lo spritz, che è il più ordinato nei bar, ma quello è un classicone, insomma, non solo in estate. La birra, la più popolare fra gli alcolici, è in terza posizione. Poi c'è l'acqua frizzante, che non può mai mancare, naturalmente, perché quando uno ha veramente sete, cosa c'è di meglio di un bicchiere d'acqua frizzante? E il caffè shakerato, che è un rituale estivo italiano, in modo particolare per eccellenza. Nel resto del mondo ci sono sicuramente altre bibite, ma queste sono le nostre amate bibite italiane.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Pink Contrai. E anche le bibite suscitano un sacco di ricordi, devo dire, probabilmente legati a tanto tempo fa, all'infanzia di alcuni di voi, Marinella che mi scrive, aspetta che ho perso il messaggio perché ne arrivano un po', sai com'è, bisogna scorrere avanti e indietro. Dice: io sono tonica come il gin. Ciao Marinella, buona serata. Naturalmente, altro consiglio che arriva da Manny, dice: ora si picchia su miscele con alcolici, allora sai cosa ti dico? Una bella Coca-Cola, ghiaccio, fettina di arancio, una bella dose di... E qui lasciamo immaginare, naturalmente lui mi manda un'immagine, però noi questi consigli non li diamo. Va bene, dai. E c'è invece chi di bibite ne ha più di una: la bionda, acqua e menta, sanguinella, la famosa sanguinella, poi tamarindo, ne abbiamo già parlato, una bella aranciata amara, bella fresca. Ciao al Masley, anche da parte dei suoi bimbi che hanno scritto, salutano sempre il papà, loro sono veramente molto molto molto affettuosi. Poi altro saluto invece lo voglio mandare a Giuliana, che ricorda il chinotto. Oh, potevamo mancare, no, il chinotto non può mancare, la gassosa, che da qualche parte chiamavano anche gazzosa, però il senso era quello. Poi naturalmente non possono mancare le bibite per antonomasia, no, cioè la Coca-Cola e la Pepsi, quelle ci sono sempre, voglio dire, da ormai decenni. Harry Styles, Dance No More.

0: some more.
1: Questo è Harry Styles, ma quanti ricordi, ragazzi? Orangina dice: te la ricordi? Mi scrive il Masè, ma certo che me la ricordo. Seven Up. Lo sciroppo di rosa, aggiunge qualcuno. Chi è che lo aggiunge? Aspetta, Mirko, ciao. Oh, piace a mia moglie lo sciroppo di rosa, è dolcissimo, però è buono, effettivamente è buono. Robe veramente, ricordi lontani.
2: Io ho finito giornata lavorativa.
1: Ciao.
2: A fare un bel aperitivo con i colleghi.
1: Ecco lì, a proposito, no?
2: Per la pensione di Gennaro.
1: Gennaro, auguri!
2: E via, si va a festeggiare, si trova sempre motivo per festeggiare.
1: Voglio divenire.
2: Un bacione, buona
1: serata. Ciao. Ciao a te e a Gennaro.

0: Sassi.
1: I love Radio City.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
11: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
12: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40%

Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Becky Goo, Aerostar.
1: Oh man.
0: Eccoci qui con una delle novità di questa estate 2026. Ciao a tutti, buona serata da parte di Paolo Zangani. Questa è Radio City, naturalmente. Ora arrivano tre successi senza interruzione. Perché? Perché c'è la compilation. Biagio Tonacci, Non vivo più senza te, per aprire.

0: I'm a believer.
1: Gli Smash Mouth per chiudere l'appuntamento con la nostra City Compilation, prima anche Another e Biagio Antonacci, tutto questo come sempre.
2: Sono stati anni incredibili.
3: Sweet dreams are made of these.
2: Per te, che li hai vissuti.
3: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
2: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
4: Il suono dei grandi successi.
2: Tutta la grande musica è passata da qui.
4: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
5: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: È proprio vero che fare un salto a sale al punto mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il punto mobili è in via Stramesi 3, a sale. Ilpuntomobili.it.
9: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
10: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
13: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
12: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
14: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
12: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
14: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
15: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
16: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
17: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Marzo, questo è Bruno Mars. Nel corso delle nostre due ore insieme abbiamo parlato delle bibite più amate dagli italiani e abbiamo anche ricordato delle bibite che sono forse un pochino più dimenticate, ma neanche troppo, sono volendo. Michele, ad esempio, da Tortona mi scrive, dice: buon pomeriggio Paolo, e mi ricordo il Crodino Campari San Biter, beh, quelle sono famose e assolutamente ancora molto bevute, credo. Spero di non essere smentito, però penso di sì. E così chiudiamo l'appuntamento di oggi. Come sempre con Radio City Story andiamo a fare un tuffo indietro nel tempo. 1984, Rockwell con Michael Jackson, Somebody's Watching Me.

0: Somebody's Watching Me con Michael Jackson, naturalmente. Chiudiamo così la nostra seconda ora insieme di questo pomeriggio. Grazie a tutti, ci risentiamo domani tra le 16 e le 18, come sempre qui su Radio City. Ciao da parte di Paolo Zangani. Valeria è in arrivo, prima ci sono le informazioni. Eccole qui, 17:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Colloqui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per cercare una soluzione al conflitto russo-ucraino. Per Mosca il proseguimento della fornitura di armi al regime di Kiev è inaccettabile. Trovato intanto l'accordo sul 21° pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro sportivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo, ma gli inquirenti stanno tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg nella Germania occidentale. Il 37enne ha perso conoscenza mentre veniva immobilizzato. Un nuovo momento musicale per il Papa dopo il concerto offerto sabato scorso dalla diocesi di Albano. Questa volta a cantare sarà Andrea Bocelli il 29 luglio al Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo. Questa iniziativa della Fondazione Andrea Bocelli riunisce bambini provenienti da contesti svantaggiati in alcune realtà del mondo. Pallavolo, Italia-Brasile e Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente, proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
6: Ma la soluzione è semplice. De Petro. Trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
7: De Petro. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
10: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Lilywood and Prick era Prayer in Sea ad aprire questa nostra prima ora insieme. Buonasera a tutti con me, Valeria Ferrari. Ritroviamo anche l'ultima di Samurai J con Vito Salamanca, una delle canzoni dell'estate è Flamenco Paranoia.
1: Ciao.
2: Siamo Loredana,
1: Elena,
2: I love
1: Radio City.

Samurai J con Vito Salamanca, era Flamenco Paranoia. Buona settimana, buon fine di giovedì 23 luglio qui su Radio City. Parliamo di un argomento che tocca tanti ragazzi da vicino, ovvero perché nelle università italiane stanno comparendo, no, dei corsi un po' diversi dal solito, che hanno un obiettivo molto concreto, cioè aiutare gli studenti a stare meglio, perché sempre di più l'ansia tra gli università continua a crescere, e infatti è stato inserito questo progetto ProBen dell'Università di Roma 3, dove il 43,1% degli studenti presenterebbe un po' di sintomi d'ansia, no? Proprio clinicamente rilevanti, e insieme al disagio un pochino psicologico anche quello, cioè il fenomeno delle cosiddette menzogne accademiche. Quindi sempre più ragazzi raccontano, no, bugie su voti, esami sostenuti, anche l'andamento degli studi, proprio per paura forse di deludere, no, familiari, amici, e magari di non essere all'altezza delle aspettative, cosa che chiaramente è sempre relegato all'ansia. Quindi per contrastare questa pressione gli atenei stanno sperimentando dei nuovi percorsi dedicati al benessere. Sarà un po' il topic appunto che affronteremo durante questa nostra prima ora insieme. Chiederei però anche a voi, soprattutto agli universitari, al 333 46 35 873, di dirmi quale potrebbe essere il corso, no, che potrebbe aiutarli e a calmarsi un pochino. C'è Jasmine Thompson con Adore.

Jasmine Thompson dal 2015 era Adore qui su Radio City. Stiamo parlando dell'ansia che sta sempre più dilagando tra gli studenti universitari e proprio per questo, per contrastare un po' questa pressione, gli Atenei stanno sperimentando dei nuovi percorsi che sono proprio dedicati al benessere. Ad esempio all'Università della Calabria sono stati introdotti corsi di yoga e di mindfulness, a Palermo invece si può scegliere la vela, Bari il tango, a Trento invece escursioni in montagna e anche attività outdoor, tutte legate chiaramente anche al luogo in cui si è. L'obiettivo non è soltanto quello di andare a combattere, no? Lo stress, l'isolamento, però favorire, soprattutto adesso che magari è un po' più difficile, no? Nuove relazioni, anche creare degli spazi di socialità lontani appunto dalla competizione accademica. Tra le iniziative che stanno facendo più parlare c'è quella dell'Università Bicocca di Milano, dove un gruppo di studenti che cosa ha fatto? Ha dato vita ad un laboratorio di uncinetto che è aperto a tutti, anche ai principianti, no? È un po' come ritornare indietro, riscoprire delle attività manuali che fino a poco tempo fa magari potevano essere considerate più da, passatemi il termine, tra molte virgolette, da noi. No? Però mi viene da dire che come siamo messi adesso, cioè sempre dietro a questi cellulari, imparare a fare un punto all'uncinetto piuttosto che prendersela anche un po' più con calma non farebbe male, proprio anche per quanto riguarda magari il punto di vista anche psicologico legato magari all'andare veloce, all'ansia di non riuscire a, invece magari cercare insieme anche ad altre persone di stare un po' più tranquille, fare le cose un po' più con calma, ti dico, perché no, potrebbe essere una bellissima iniziativa. C'è Katy Perry con Watch It Burn.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4, Milano-Brescia, code a svincolo Bergamo in direzione Milano. Sulla 6, Torino-Savona, materiali dispersi a svincolo Altare, direzione di Torino. Sulla 7, Milano-Genova, veicolo in panne tra svincolo Groppello-Cairoli e svincolo Casei-Gerola in direzione di Genova. Passiamo alla 10, Genova-Ventimiglia, code tra allacciamento A26, Genova-Voltri, Gravellona-Toce e allacciamento A7, Milano-Genova, sempre in direzione di Genova. Sulla 12, Genova-Rosignano, veicolo fermo tra allacciamento A7, Milano-Genova e svincolo Genova-Est in direzione Livorno. Passiamo alla 21, Torino-Brescia, code a tratti per 2 km prima di svincolo Fellizzano e dopo svincolo Asti-Est e 74 A33 Cuneo in direzione di Torino. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo in avaria tra allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e svincolo Masone in direzione Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido, domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada. E poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
2: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
4: Entra nel mood, non ti distrarre, visita il nostro showroom, lasciati avvolgere completamente dall'eleganza, concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
2: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Era Jason Derulo con Want to Want Me dal 2015. 18 e 30 minuti spaccate in questo istante. Novità è quella di Giselle con Dimash Midi Pill. Novità.
1: Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche.

con queste note più country. Post Malone, Morgan Wallen. E come potevi fare diversamente che con Morgan Wallen? Direi proprio di no. I Had Some Help, il titolo della canzone, alle 18:35. Subito Saif con Buona Domenica.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
4: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
5: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
7: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Sienna Spyro con, scusatemi, Material Lover alle 18:49 minuti qui su Radio City. Ricompare anche lei Dua Lipa dal 2023 e la sua Houdini qui su Radio City. Ancora due canzoni in rotazione prima del nostro appuntamento con la storia della musica. Dopo invece i Pinguini.

I pinguini tattici nucleari era Sorry Scusa Lo Siento. Per il nostro City Story, i Rolling Stones con Start Me Up dal 1981.

0: 1981, i Rolling Stones con Start Me Up, un grandissimo successo di quell'anno, chiude la nostra prima ora insieme. Subito l'informazione a cura dei 100 secondi con Mentana e poi un'altra ora insieme. Tra pochissimo le 20.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Chi ci segue sa che non l'abbiamo mai mandata a dire al presidente degli Stati Uniti. La guerra che Trump porta avanti insieme a Netanyahu contro l'Iran dall'ultimo giorno di febbraio è stata devastante non solo per i risultati, ma lo sappiamo bene anche per gli effetti collaterali. E qui non mi riferisco soltanto a quelli energetici, il caro benzina, tutte le cose che ben sappiamo, ma anche il fatto di averci in qualche modo fatto familiarizzare con la guerra tutti i giorni, come se le notizie di bombardamenti, di ritorsioni, di minacce facessero parte della quotidianità. Invece è un'orribile eccezione, lo è stata per 80 anni. E oggi, ancora oggi, noi siamo alle prese con le notizie che riguardano Trump che minaccia, gli iraniani che a loro volta controminacciano. Ma c'è qualcosa di nuovo, perché la Camera dei rappresentanti americana ha votato una risoluzione che va contro la guerra, che fa sapere a Trump che non è in nome dei rappresentanti, non è in nome della Camera e verosimilmente neanche del Senato che voterà nei prossimi giorni, ciò che sta compiendo l'amministrazione americana, ciò che la Casa Bianca ha voluto è il Dipartimento della Guerra, come non a caso l'ha ribattezzato Trump, il Dipartimento della Difesa sta mettendo in atto. 214 voti a favore, 208 contrari nella votazione dei deputati, con alcuni repubblicani, anche alcuni esponenti del partito di Trump che hanno votato insieme ai democratici. Questo vuol dire evidentemente una cosa, che Trump in questo è sempre più solo, nel volere una guerra che è costata 600 miliardi di dollari già, perché le guerre sono anche costose oltre a tutto il resto, e di cui qualcuno al momento delle elezioni chiederà conto alla Casa Bianca.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Era Megan Trainor con All About That Bass qui su Radio City alle 19:07. Ritroviamo anche Merken Cremont, i Colors e Serena Brancale con la loro Partenope, una delle canzoni di quest'estate.
1: Ciao, sono Antonella dalla provincia di Asti. I love Radio City.

un bel trio, anzi dovrei dire quartetto, Merkan Cremont, i Colors e Serena Brancale all'interno di Partenope qui su Radio City. Tra l'altro Serena Brancale che è già partita con il suo tour estivo, quindi è proprio nel pieno con il Sacro Tour 2026 che è partito il 21 di luglio da Cernobbio e poi andrà avanti fino al 4 di settembre. Anche i Colors invece hanno un loro proprio vero e proprio tour estivo che si chiama The Colors Live 2026, partito già il 3 di luglio e invece poi si fermerà il 14 di agosto ad Asiago Live. Sono tanti gli eventi di quest'estate. Nel frattempo noi ritorniamo nel 2023 con la voce di Miley Cyrus e la sua Jaded.

Cyrus con Jaded qui su Radio City. Tra l'altro Miley Cyrus, che è diventata protagonista della Barbie Signature, proprio Miley Cyrus, una bambola da collezione ispirata al suo look. Tra l'altro è anche all'interno della stessa collezione di icone come anche David Bowie, Elton John, Kylie Minogue, Stevie Nicks, e quindi insomma la si potrà ritrovare anche in questa forma. Ritorniamo nel 2026, quindi un passo in avanti di 3 anni con Olivia Dean su Easy to Fall in Love.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore tempo stabile sul Piemonte e sulla Liguria, una serata con cieli lievemente velati. Nulla accade nella giornata di venerdì, l'alta pressione infatti dominerà la scena meteorologica, garantendo prevalenza di sole con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne saranno gradevoli e nella media del periodo non supereranno i 31-32 gradi. Una maggiore variabilità nel corso del weekend e specialmente nella prima parte della giornata di domenica avremo dei fenomeni su entrambe le regioni con possibili grandinate, fenomeni poi in esaurimento con il passare delle ore. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio. Tutte le sere dalle 19 si cena con i rinomati agnolotti di Tagliolo Deco. Venerdì e sabato capra in umido, domenica lasagna al forno e trippa in umido. Tutto accompagnato dall'ottimo dolcetto di Ovada e poi si balla. Venerdì Giorgio Villani, sabato Mary Maffeis, domenica Giorgio e Ikebana. Lunedì serata giovani con il DJ Edoardo Zara. Festa dell'Unità 2026 a Tagliolo Monferrato, dal 24 al 27 luglio.
4: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.

Ma voi vi sentite più tequila o guaranà? Boh, non lo so, dipende dai momenti. Ray lo dico così, random dal 2020. 2026, novità è quella di Madonna con Danceteria. Novità.

Era l'ultima di Madonna Danceteria. 19:32 minuti qui su Radio City. Subito dopo la novità, una compilation tutta per voi, senza nessuna interruzione, apre Cesare Cremonini.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
5: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno.
6: Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
8: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
11: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
10: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
12: No, vabbè!
10: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
12: No, vabbè, anche le aziendali.
10: Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Lady Gaga con Deutsche era Runway. Alle 19:50 minuti qui su Radio City. Parliamo ora di eventi, perché ce ne sono davvero tanti all'interno del nostro territorio. Come ogni anno, il 25 luglio torna Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione, l'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel 2022. Quest'anno, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i Vini Gavi per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire i prodotti gastronomici tipici del territorio in una vera esperienza di street food. E poi musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Sabato 25 luglio, quindi, l'appuntamento è a Rocchetta Ligure con La Notte del Timorasso. Il d'Ertona incontra il Gavi, l'originale dal 2022.

0: I Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World dal 1985 chiude queste nostre due ore insieme. Il nostro appuntamento si rifà domani sera, sempre tra le 18 e le 20, la linea. Mando subito alla redazione per quanto riguarda tutte le news e poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Sono le 22 minuti, a domani, buona serata!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra in Iran in primo piano, sono vicino ad una decisione su un attacco massiccio, lo afferma il presidente americano Trump ad Axios. Sutrotto poi aggiunge che eventuali nuovi attacchi alle navi saranno attribuiti a Teheran. I ribelli yemeniti hanno già colpito due petroliere saudite nel Mar Rosso e almeno 9 imbarcazioni hanno invertito la rotta. Intanto la Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. I deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra in quello che è uno schiaffo a Trump. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra. La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato. Restano invece gravissime le condizioni del bimbo di 6 anni travolto da una moto sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare nell'Imperiese. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed una consistente perdita di sangue. Musica in chiusura, va sold out in 3 minuti, Che notte è questa, la partenza di Claudio Baglioni, l'evento che si terrà il 24 ottobre 2026 a Roma in Piazza di Siena all'interno di Villa Borghese. A grande richiesta dunque arriva la nuova data del 25 ottobre, per la quale i biglietti saranno disponibili a partire da domani con priorità per gli iscritti al fan club. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
6: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
5: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da De Petro: citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
4: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è scontata del 30%. Ti aspettiamo da De Petro.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Love Radio City. Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
3: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
2: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
3: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
4: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada, 0143 80 169, mgacarrellielevatori.com.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
8: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
14: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
15: No, vabbè!
16: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
15: No, vabbè, anche le aziendali.
16: Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
17: Questo quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
8: Radio City.
9: Non stop.
8: Radio City. Non stop.

0: Love Radio City.
1: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
2: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
1: BYD, quindi tecnologia innovativa.
2: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
1: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
2: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SASAutogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo.
11: Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
14: Ti stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: You one of my kind.
1: Le 22 e 4 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri

0: I love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.